bisa dibatalkan kumi mesti batal. Pakai formulir yang tisa.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

Radio Dreamland.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Schwarz ist Farben

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Sì.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Cacciatori abbattono 15 cinghiali. L'accaduto è avvenuto al Parco del Boschetto sotto gli occhi dei visitatori a Nichelino, in provincia di Torino. A denunciare il fatto è stato il Tavolo Animali Ambiente, costituito dalle maggiori associazioni animaliste e ambientaliste. Un gruppo di cacciatori, per quanto autorizzati, ha snidato e abbattuto una quindicina di cinghiali sotto lo sguardo esterrefatto e preoccupato delle persone che in quel momento si trovavano nell'area verde. La battuta, infatti, non è stata adeguatamente pubblicizzata, cosa che ha esposto i fruitori del parco a notevoli rischi. Ormai si può cacciare sempre e ovunque, affermano le associazioni che costituiscono il Tavolo Animali Ambiente. Con situazioni di grande pericolo per la cittadinanza, dobbiamo proprio aspettare che ci scappi un morto prima di impedire simili assurdità? Se la presenza di cinghiali costituiva un pericolo, proseguono le associazioni, perché non si è ricorso a quei gabbioni di cattura che hanno più volte dimostrato la loro efficacia? Forse perché osteggiati dal mondo venatorio, che in questo modo non può provare la brezza della battuta e conseguente uccisione di un animale selvatico? Gli elefanti non possono chiedere la libertà in tribunale, non sono persone. La sentenza della Corte Suprema del Colorado, i giudici non sono entrati nel merito della richiesta di trasferire i 5 pachidermi che vivono in uno zoo di Colorado Springs, in un santuario. Sono animali maestosi, ma non sono persone e quindi non hanno diritto all'azione legale. Il commento di SOS Gaia: finché ci saranno giudici che emettono un simile verdetto, non ci sarà mai la possibilità di evolvere nemmeno per gli esseri umani. Animali che si lanciano giù dai camion che li portano al macello, un grido di aiuto ignorato da troppi. Due maiali si lanciano giù dal camion che li portava al macello. È successo a Cesana, sulla E45. I due animali sono stati tolti dalla strada, ma non sono stati salvati dal mattatoio. L'appello di Meta Parma contro l'indifferenza che sta uccidendo gli animali. Basta ignorare la verità. L'associazione lamenta che ciò che succede agli animali viene ancora ignorato, pur essendo ormai sotto gli occhi di tutti, e anche la resistenza animale non viene supportata, bensì negata. Il Tavolo Animali Ambiente presenterà il libro fotografico sui lupi incivili, 15 anni di fotografie ai lupi, di Paolo Rossi. Il libro per la tutela del lupo verrà presentato presso la sede del Tavolo Animali Ambiente in Piazza Statuto 15, venerdì 7 febbraio 2025 alle ore 21. La presentazione del libro sarà a cura del fotografo e guida ambientale Paolo Rossi, presentato da Rosalba Nattero, giornalista e portavoce del Tavolo Animali Ambiente. La trasmissione televisiva SOS Gaia al pianeta vivo per la difesa degli animali e del pianeta. Sta per riprendere la 13ª stagione di SOS Gaia al pianeta vivo dopo la pausa festiva, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

Grazie.

Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero, 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro, edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Buonasera a tutti e bentornati con la nuova puntata di Madre Terra Chiama. Ai microfoni Marco
1: e Alice, buonasera a tutti.
0: Oggi parleremo del caso del cane marrone, una testimonianza che ci mostra come la sensibilità animalista e antispecista non sia qualcosa di riconducibile solo agli ultimi anni, ma che in realtà dalla nascita stessa di queste grandi ingiustizie c'è chi si è battuto per fermarle. Infatti il caso del cane marrone ha spaccato praticamente l'opinione pubblica dell'Inghilterra di inizio Novecento. Andiamo a vedere il contesto in cui è nato questo caso. In Inghilterra, diciamo, si cominciava a praticare la vivisezione dalla fine, più o meno la seconda metà del 1800, però era un fenomeno molto, molto limitato all'inizio almeno. Infatti nel 1875 ci sono stati più o meno 300 animali su cui sono stati fatti esperimenti, ed era qualcosa che era molto opposto. C'era una forte opposizione da parte sia del Parlamento locale, del Parlamento inglese ovviamente, anche da parte della regina, che in quel momento era la regina Vittoria. Questo portò infatti nel 1875 a creare una legge apposita, il Cruelty to Animal Act, che in realtà non fece felice veramente nessuno, perché non portò a un'abolizione della vivisezione, ma comunque la normò. Ad esempio, una delle cose principali era che un animale non poteva essere vivisezionato più di una volta, e che doveva, quando veniva fatto un intervento, doveva essere fatto con un'anestesia. Purtroppo tutte le venienti, in tutti questi casi il vivisettore poteva dire semplicemente che per l'esperimento era indispensabile rifare un intervento su un animale già vivisezionato, oppure farlo in assenza di anestesia, e praticamente veniva concesso tutto questo.
1: Però in qualche modo bisognava dimostrare la necessità di questo, oppure no, bastava la parola?
0: Beh, nel caso in cui ci si fosse arrivati a processo bisognava poi dimostrarlo, però i casi ovviamente erano rari. Come vedremo, ce n'è uno molto famoso, poi ne parleremo, Coleridge versus Bayliss, però tendenzialmente erano operazioni che si svolgevano tra professori e studenti di medicina durante i corsi, quindi erano, diciamo, tutti della stessa scuola letteralmente, ma anche, vedremo poi, anche proprio ideologicamente e non solo parlando. Allora, il caso del cane marrone però viene alla ribalta in un contesto un po' diverso. Siamo nel 1903 e il numero degli esperimenti sui cani è passato da 300, come abbiamo detto, nel 1875, adesso sono 19.000 all'anno, quindi è qualcosa che sta già prendendo piede. Per fare un conto, nel 1970 erano 5 milioni gli animali su cui venivano fatti esperimenti, e nel 2012 4 milioni, quindi oggi la situazione purtroppo è molto peggiore rispetto ad allora, teniamone sempre conto. E, diciamo, comunque nel 1903 erano 19.000, e c'erano due lady del tempo, due intellettuali suffragette dell'epoca, due donne svedesi, Lizzie Lind af Agri e Lisa Catherine Chardin, che dopo aver, questo poi ce lo racconterà Alice, no?
1: Sì.
0: Però diciamo che per la storia che stiamo raccontando è importante sapere che si opponevano alla vivisezione, avevano addirittura fondato delle prime associazioni contro la vivisezione in Inghilterra. Però non erano delle squinternate come cercava di farle passare all'opinione pubblica i vivisettori del tempo, ma in realtà erano anche iscritte alla facoltà di medicina della corona, solo a Londra, ovviamente la sezione femminile, perché tutto era separato, dove non si praticava la vivisezione. Loro praticamente si parteciparono a un esperimento da parte di un famoso professore dell'epoca e uno dei più ferventi vivisettori dell'epoca, che era Sir Bayliss, che su un cane marrone, e riportarono nelle loro memorie, nei loro diari, questa vivisezione, che era fatta su un cane che era già stato operato, quindi questo era illegale, era già stato vivisezionato una volta. Poi vabbè, descrivono tutto l'intervento, ve lo risparmio perché è terribile, e comunque loro dicono di averlo visto cosciente senza alcun tipo di anestesia, che comunque loro avrebbero saputo riconoscere perché erano praticamente del mestiere. L'hanno visto muoversi e lamentarsi per il dolore, e poi è stato anche alla fine ucciso in una maniera praticamente con una pugnalata al cuore, cosa che era anche quella illegale. Tutte queste memorie che le due attiviste dell'epoca avevano scritto le hanno fatte leggere a un signore che si chiama Coleridge, che è tra l'altro il nipote del poeta Coleridge, è figlio di un lord della Corte Suprema inglese, che allora era ancora inserita nella House of Lords.
1: Sì, le due, oltre a far leggere i loro scritti, li pubblicarono anche nel 1903 con il titolo di The Shambles of Science, Extracts from the Diary of Two Students of Physiology.
0: Esattamente. Questo avvenne appena dopo, mentre in contemporanea con il processo tra Coleridge e Bayliss, perché Coleridge stesso praticamente a mezzo stampa, pubblicandolo sul Daily News, che era il giornale tra l'altro fondato da Charles Dickens, racconta questa storia come l'hanno raccontata le due signore. L'opinione pubblica insorge contro questo Bayliss, che si scandalizza e lo denuncia per diffamazione. E sempre nel 1903 parte questo processo, un processo seguitissimo all'epoca, perché si tratta comunque di due personaggi molto pubblici, autorevoli. Stiamo parlando comunque del nipote del poeta forse nazionale più famoso
1: d'Inghilterra.
0: Sì, infatti le cronache dell'epoca raccontano proprio delle code che si formavano davanti al tribunale, e spacca diciamo l'opinione pubblica. Vengono chiamati a testimoniare dei veterinari che dicono che l'anestesia praticata al cane non era sufficiente, mentre invece tutti quelli presenti, praticamente a parte le due attiviste, Lizzi e Leisa, tutti gli studenti di medicina praticamente difendono il loro professore, dicono che è andato tutto perfettamente. Però in questa sorta di cover up che mettono in atto si smentiscono anche l'uno con l'altro, perché a un certo punto viene testimoniato sotto giuramento, ovviamente, che il cane è stato soppresso con un gas apposito, e invece poi lo studente che l'aveva
1: pugnalato,
0: esatto, cui era stato chiesto di fare una parte d'operazione, ovvero rimuovergli il pancreas, e poi l'ha ucciso, si lascia sfuggire che invece l'ha pugnalato lui stesso al cuore, che anche questo era illegale. Anche il fatto che lui avesse operato era illegale, perché era ancora uno studente. Quindi siamo di fronte almeno a tre, cioè fondamentalmente viene ricostruita la versione di Coleridge, ciononostante il giudice è assolutamente parziale, perché ricordiamo, cioè entriamo anche un po' nella forma mentis dell'epoca. Questo non è solo un conflitto animalista, cioè riguardo i diritti degli animali, è anche proprio qualcosa di fortemente connotato dal punto di vista sociale, perché qui abbiamo degli studenti e dei lord che vengono praticamente accusati dall'opinione pubblica, perché era molto diffuso questo all'epoca, quindi quelli che ai loro occhi erano dei buzzurri, vengono accusati di appunto di essere inumani nelle loro pratiche, e rifiutano totalmente questa cosa, e il giudice stesso definisce le due, Lizzi e Leisa, che ripetiamo sono due lady di alta società, due intellettuali dell'epoca, le definisce isteriche, perché ovviamente sono donne, perché stiamo anche parlando di un periodo fortemente maschilista, sì, dove le donne non hanno neanche il diritto di votare, infatti. Le due sono anche suffragette.
1: La lotta femminista e quella animalista sono fortemente intrecciate, soprattutto in questi anni e soprattutto in Inghilterra. Infatti anche Lizzi farà notare più volte come l'emancipazione della figura femminile sarà una vittoria per le donne e comporterà anche un aiuto per gli animali. Quindi sono due lotte che si intrecciano e che dal punto di vista sociale si contrapponevano al, come definisce lei, dal macismo imperante che vigeva in quel periodo in Inghilterra e non solo.
0: Assolutamente, lottare per i diritti degli animali allora come oggi significa lottare anche per i diritti degli esseri umani, perché la discriminazione non ha faccia, non guarda nessuno. Se posso discriminare un animale, posso discriminare anche una donna, un essere umano con un altro colore di pelle o uno che è più povero di me. Infatti è proprio il tipo di ragionamento che viene fatto sia da Lizzi all'epoca, ma poi anche ripreso ad esempio in tutti i figli di Madre Terra, parla esattamente di questo tipo di correlazione che è evidente poi se uno c'entra dentro.
1: Sì, però direi che questa parte, le protagoniste e il pensiero che sta dietro questo caso possiamo svilupparlo nella seconda parte della trasmissione, quindi ci vediamo dopo la pubblicità, restate con noi.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Scuola di Kemovad Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846. La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in Piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
2: Radio Dreamland.

0: Bentornati ai microfoni di Madre Terra Chiama, qui con voi ci sono Alice
1: e Marco.
0: Marco, io mi sono d'accordo, però, anzi tu mi hai fatto notare, che non ci hai detto come è finito questo processo. Quindi...
1: Sì, allora, alla fine vince Baylis, anche come ho spiegato, per l'atmosfera del momento, tant'è che i giornali dell'epoca dicono che è stato fatto un disservizio alla giustizia, è evidente a tutti che si tratta di una decisione più politica che altro. Però non finisce qui la storia del nostro cane marrone, perché poi Mark Twain anche scrive Storia di un cane, che parla praticamente di questa storia. Sì. Poi viene eretta una statua che è un grande simbolo contro la vivisezione a Battersea nel 1906, dove tra l'altro è presente anche un ospedale contro la vivisezione, un ospedale che non usa la vivisezione, non ammette medici che usano la vivisezione.
0: È attivo ancora oggi?
1: No, è stato chiuso credo nel 1970, però è stato in attività per quasi un secolo, e questo genera... Su questa statua c'è la scritta che dice, che racconta la storia del cane, dice: signori e signori d'Inghilterra, per quanto ancora tollereremo che avvengano queste cose? E questo genera delle proteste, un'erazione violenta, proprio ovviamente, per 4 anni vanno avanti a fare manifestazioni gli studenti contro gli operai e le femministe e che si uniscono in un fronte contro la vivisezione, una roba che costa un casino di soldi anche gestire, e infatti poi decidono di abbatterla proprio con la scusa di che costa troppo praticamente. Tutto questo ambaradan, ma fortissimo, che si è creato intorno a questa statua, che però per fortuna verrà rieretta nel 1985, anche se in una forma un po' diversa.
0: Sì, quindi si deciderà di eleggere una statua un po' per ricordare questo caso, che purtroppo nella sua forma, cioè nella vivisezione, non possiamo dire che sia un argomento chiuso e finito.
1: No, assolutamente, infatti è stata rieletta proprio dalle stesse associazioni che erano state fondate da Lizzie Lind Af Ageby e Leisa Catherine Chartan, di cui magari ci parli un po'.
0: Sì,
1: tu, Alice?
0: Sì, sì. Su Leisa Chartan si sa meno rispetto a Lizzie, che probabilmente anche proprio per le sue origini nobili è molto ben conosciuta e molte delle sue azioni sono documentate, anche perché questo non è l'unico processo a cui Lizzie prende parte. Ci sarà un altro processo nel 1913 dove le accuserà per diffamazione il Daily Mail, perché lei aveva riportato delle immagini e delle informazioni sulla vivisezione e il Daily Mail aveva detto che non era vero, erano tutte falsità. Lei sarà avvocatessa di se stessa, si difenderà per ben 32 ore e infatti la stampa la ricorderà come una grandissima oratrice, perché fu considerata un'impresa veramente eroica. E da parte dell'opinione pubblica questo servì anche a sensibilizzare sul fatto che, mentre ci si aspettava che le donne stessero a casa a badare i figli e alla casa, lei si difendeva in Parlamento da sola, ma teoricamente non sarebbe potuto entrare in Parlamento. Sì, ce l'ho fatta. Comunque, purtroppo lei perse il caso, ma in suo onore è venuta una cena vegetariana, perché questa cosa non l'abbiamo detta prima, è vero, ma sia lei sia la Chartau erano vegane e insieme collaboravano con le associazioni vegetariane di Inghilterra per promuovere il vegetarianesimo come opzione alimentare, ma anche per raccolte fondi, cene, tutto quello che forse si addice anche a una nobile donna.
1: Sì, tra l'altro una cosa di cui non si parla mai è che proprio nei primi anni del Novecento, prima della tragedia della Prima Guerra Mondiale, era molto diffuso il vegetarianesimo.
0: Sì, e a proposito di Prima Guerra Mondiale, noi vediamo l'impegno di Lizzie continuare anche dopo i primi anni del Novecento. Infatti lei era una convinta pacifista, si schierò fortemente contro la Prima Guerra Mondiale e anche in questo caso lei dedicò le sue attenzioni non solo agli animali ma anche agli umani, perché in Francia fondò sia un sanatorio per i soldati sia un ospedale veterinario per i cavalli feriti durante le battaglie.
1: Sì, tra l'altro questo dimostra, come dire, spazza via un po' quel preconcetto che viene spesso usato dagli anti-animalisti, che dicono: ah, gli animalisti difendono gli animali, ma degli umani non gliene frega niente. In realtà no, poi se uno è sensibile e aiuta chi ha bisogno.
0: Sì.
1: Anche perché poi spesso chi non aiuta gli animali poi non aiuta neanche gli umani.
0: Infatti come dicevamo prima, l'idea che quando si combatte per un mondo migliore, non si combatte solo per una delle specie, per una specie, solo per un determinato gruppo di persone o di esseri viventi in generale, ma si combatte per un mondo migliore per tutti. E questo pensiero, che io trovo che ricorra in tanti personaggi della storia, è anche quello che viene portato avanti dal pensiero dell'ecospiritualità di Giancarlo Barbadoro. C'è l'idea che un mondo antispecista, un mondo ecospirituale, non può vedere sopraffazione né dell'uomo nei confronti degli altri animali, né nei confronti dell'uomo verso gli altri della sua stessa specie.
1: Assolutamente, cioè non si può chiudere il rispetto a compartimenti stagni, no? Un senso di giustizia, rinchiuderlo solo a una specie, è proprio un'azione comune, l'armonia non può essere diretta solo verso un oggetto, verso una parte, verso un individuo, è qualcosa che emana, no? Naturalmente, che vedere questo tipo di ingiustizie sia verso gli umani, come c'erano all'epoca e ci sono ancora oggi, verso gli animali ancora di più, porta inevitabilmente a voler rovesciare questo sistema che si basa su queste ingiustizie, portare a un mondo più giusto.
0: Sì, ma questo era un pensiero condiviso da tantissime persone già all'epoca. Cioè, tra le varie dichiarazioni fatte verso Lizzi, ce n'è una di Sir Frederick Cardew, in cui sostiene che il giorno in cui le donne avranno il diritto di voto sarà il giorno in cui la campana da morto suonerà per la vivisezione. Ora, fu molto ottimista, perché il diritto di voto alle donne fu concesso negli anni 10 del Novecento, e qui in Italia un po' dopo, però restiamo comunque nel secolo precedente, e invece la vivisezione si pratica ancora oggi. Però secondo me è da mettere in evidenza come Cardew e tanti come lui vedevano una giustizia sociale collegata tra tutte le specie.
1: Assolutamente. E poi dall'altra parte invece c'erano, una mentalità che è viva ancora oggi, secondo me, che è quella di una scienza, ma io non la chiamerei neanche così, quasi più un... come si chiamavano loro? Ecco, il nuovo clero. I medici dell'epoca dicevano che loro erano il nuovo clero, nel senso che si sentono portatori di una verità e non accettavano, ma ancora oggi, di essere messi in dubbio da persone, quelle che reputano persone comuni, che sono viste dal popolino, possiamo dirlo, persone che non sono all'altezza di discutere con queste persone, no? Mi viene in mente quella frase di Burioni, no? Che diceva: la scienza non è democratica. Ecco, appunto, fate voi quello che in ambito accademico, che se la vedano anche un po' loro, però dal punto di vista etico è evidente che vanno messi dei paletti, no? Alla ricerca medica, perché sennò poi si sfocia in quegli esperimenti che sono stati fatti ancora fino a qualche tempo fa. Uno che era stato a capo del OMS aveva fatto degli esperimenti sulla sifilide che erano terrificanti, per decenni non aveva reso disponibile la penicillina a un intero villaggio abitato da persone di colore in America, questo, negli Stati Uniti d'America, perché lui voleva vedere come evolveva l'infezione. E questi sono... bisogna mettere dei paletti, no? Anche sulla ricerca animale o qualcosa. Beh, di...
0: Sì, dove entra in gioco la bioetica, ma cioè, è il pensiero che emerge anche dagli scritti di Lizzi, che lei si poneva dal punto di vista di medico, perché lei è iscritta ufficialmente alla facoltà di medicina in Inghilterra, ha visitato l'Istituto Pasteur a Parigi, ma lei si era resa conto che da medico non poteva accettare lo sfruttamento di altri esseri viventi, come appunto, cioè, come gli animali, per una ricerca medica. E quindi è lì che c'è il nocciolo della questione. Nessuno propone di non fare più ricerca, si cerca un modo diverso di farla per non ledere altri esseri viventi.
1: Assolutamente, anche perché, cioè, dal punto di vista stesso medico è molto opinabile l'uso degli animali a livello scientifico, tralasciando l'aspetto etico, anche proprio a livello scientifico ci sono molti che lo mettono in dubbio, no? E infatti ci sono anche tanti medici, tanti scienziati al giorno d'oggi, mi viene in mente OSA, no? L'associazione contro la sperimentazione animale, ma ce ne sono tante che mettono in dubbio la validità del modello animale per curare gli esseri umani. Tra l'altro, poi sempre su questo tema, che continua a essere imperante ancora oggi, c'è stato notizia di pochi giorni fa che negli Stati Uniti è sotto inchiesta l'azienda di Elon Musk, Neuralink, sì. Perché è accusata di aver fatto morire una quantità, 1600 scimmie pare, e giustamente le autorità vogliono scoprire cosa sta succedendo. E penso che sia alla fine lo stesso tema che ritorna, no? E che poi come dire, si ancora oggi trova quello scontro che c'era intorno alla statua del cane,
0: sì,
1: marrone.
0: È vero, nuovi personaggi, ma alla fine la storia di base è quella. Però purtroppo vi dobbiamo salutare. Io volevo raccontarvi ancora della povera Lizzie, ma troveremo altre occasioni, altri contesti, perché questa donna, che visse più di 80 anni, ebbe una vita veramente piena di attività. Però adesso noi chiudiamo.
1: Sì.
0: Chiudiamo presentandovi un libro che abbiamo anche citato durante la nostra trasmissione, quindi Tutti i figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Rosalba Nattero e Giancarlo Barbadoro, edito da Edizioni Triskel. Lo potete trovare in Piazza Statuto 15 a Torino o in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: E visto che abbiamo parlato di bioetica, vi suggerisco anche un altro libro, che è un cahier del Centro Sud di Giancarlo Barbadoro, ad opera di Enrico Morricone, già garante dei diritti animali della Regione Piemonte, e si intitola Bioetica e benessere degli animali. Anche questo è disponibile in ebook o in formato cartaceo, lo trovate anche questo presso la Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 a Torino.
0: E direi che adesso ci troviamo a salutare i nostri ascoltatori,
1: sì.
0: Quindi ciao da Alice
1: e da Marco. Mi raccomando, restate incollati a Radio Dreamland e ricordatevi, share the vision. Ciao,
0: ciao.

tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

scuola di Kemovad, sole nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad sole nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgraal, edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Vegan Sì, consigli di alimentazione vegana. Conduce Miriam Madau.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Dreamland. Oggi parlerei di un argomento fresco, perché visto che il caldo avanza, è il momento giusto per parlare di gelati. Perché anche la scelta del tipo di gelato può aiutare gli animali e il pianeta. Ma allora, gelato classico o gelato cruelty free? Proprio per questo partirei da una dichiarazione della UN Environment, il programma delle Nazioni Unite a favore della tutela dell'ambiente e dell'uso sostenibile delle risorse naturali. Ovvero, il nostro uso di animali come tecnologia per la produzione di cibo ci ha portato sull'orlo della catastrofe. Non esiste un percorso per raggiungere gli obiettivi climatici di Parigi senza una massiccia diminuzione della scala dell'allevamento. E anche aggiunto, il mondo può eliminare il bisogno di animali nel sistema alimentare spostandosi verso alternative a base vegetale. E voi direte, ma cosa c'entra il gelato? Ebbene, c'entra. Siccome il gelato classico, diciamo così, è a base di latte e anche di uova, allora anche qui ci si può spostare verso le alternative vegetali, in una visione di coerenza. Intanto, tutte le bevande vegetali, che non si possono più chiamare latte, come abbiamo affrontato nella scorsa puntata di Vegan Sì, sono molto più sostenibili del latte animale, perché hanno un impatto ambientale molto più basso sotto diversi punti di vista. Rispetto alle emissioni di gas serra, il latte di mucca ha un impatto triplo rispetto ai latti vegetali. Ecco, però vedete, mi è scappato di nuovo. Rispetto al consumo di territorio, la produzione di latte vaccino è 9 volte superiore. E l'impatto sull'acidificazione e il consumo dell'acqua, quello del latte di mucca è 12 volte maggiore. Insomma, quelle vegetali vincono sempre e, confrontandole tra di loro, la più ecologista, diciamo tra virgolette, secondo uno studio di Pur e collaboratori pubblicato su Science, è quello di avena. Seconda classificata è poi la soia e quella di riso si classifica al quinto posto come quella di mandorla. Ma ricordiamo sempre che qualsiasi sostitutivo vegetale del latte si possa scegliere sarà di gran lunga migliore di quello di mucca, in termini non solo di sostenibilità, ma anche di salute. E soprattutto non causerà la schiavitù prima e la precoce morte successiva di miliardi di animali. Nei gelati classici, a base di latte e uova, si può anche evidenziare l'impatto idrico che hanno queste sostanze. Ecco alcuni numeri. Sono necessari 3.265 litri di acqua per un chilo di uova e 1.020 litri di acqua per un litro di latte. Insomma. Tra l'altro, anche in un lavoro pubblicato già qualche anno fa su Science, si è evidenziato che senza il consumo di animali e loro derivati, e quindi latte e uova, le terre utilizzate per allevare e uccidere animali diminuirebbero di più del 75%, pari a un'area grande quanto gli Stati Uniti, la Cina, l'Europa e l'Australia insieme. Ma ritornando al gelato, è interessante sapere che anche lui ha una sua storia. Sembra che già da più di 4.000 anni in Cina usassero mescolare riso molto cotto con spezie, neve e ghiaccio. Gli Egizi, i Babilonesi, poi i Romani refrigeravano succhi di frutta, mentre Plinio il Vecchio racconta che i Greci preparavano bevande dissetanti con limone, succo di melograno, neve o ghiaccio finemente tritato, qualcosa di molto simile al nostro sorbetto. È riportato che sempre in Cina, a partire dal XIII secolo, fecero la loro comparsa i primi carrettini ambulanti di gelato. Circa 100 anni più tardi, Marco Polo, conquistato da questa ghiotta creazione, decise di importare la ricetta a Venezia, anche questa ricetta tra le altre, che fu apprezzata da molti, tanto che nel Medioevo si iniziarono prontamente a congelare i primi succhi di frutta. Comunque, Per allietare le uscite domenicali e rifrigerarsi dalla calura estiva con un autentico gelato, dobbiamo aspettare il 1686, anno in cui il cuoco siciliano Francesco Procopio, dei Coltelli, ideò una miscela base del gelato odierno. E a proposito di Francesco Procopio, si narra che il Café Le Procope di Parigi fu proprio il luogo in cui si elaborò il gelato, usando zucchero di canna e creando una serie infinita di gelati alla frutta, granite e deliziosi sorbetti, e il gelato cremoso unendo latte e uova, modificando la ricetta, diciamo, più antica a base di frutta. All'inizio del 1700 il dolce freddo è pienamente affermato in tutte le corti e capitali d'Europa, mentre contemporaneamente nei caffè più prestigiosi di Venezia, Torino, Napoli e Palermo trionfano menù speciali a base di gelato. Negli Stati Uniti il gelato riscuote un'incredibile fortuna, merito del genovese Giovanni Bosio che nel 1770 apre a New York la prima gelateria. Risulta che la prima sorbetteria manovella sia stata creazione di una donna, l'americana Nancy Johnson, nel 1846. D'altronde, il lavoro eseguito con la spatola nelle vecchie sorbetterie era molto faticoso e non stupisce quindi che la Johnson abbia pensato a mettere una manovella sopra il contenitore della sorbettiera per girare il composto al fine di evitare che si formassero dei cristalli di ghiaccio. Altri invece riportano che fosse la sorbettiera a manovella del XIX secolo, fatta praticamente ideata da William Le Young. Non si sa. Non so, questi si contendono la scoperta. Dopo la metà del 1800, i nostri gelatieri, soprattutto veneti, invadono le capitali della Mitteleuropa, consolidando così la vendita ambulante di gelato, soprattutto in Austria e in Germania. Il Novecento è anche il secolo in cui si inventa il cono. Anche se l'invenzione del cono viene attribuita a diversi personaggi, una cosa è certa. Fu un bellunese, Italo Marchioni, emigrato negli Stati Uniti, ad avere l'idea e soprattutto a brevettarla. Il gelato fino ad allora veniva consumato in recipienti di vetro o di ceramica che venivano lavati un po' così alla buona nelle strade. E Marchioni, già nel 1896, ebbe l'idea di fabbricare un cono di cialda che gli risparmiava lavoro ed era anche commestibile. L'invenzione gli sembrò così originale che decise di ottenere il riconoscimento ufficiale e nel dicembre del 1903 presentò all'ufficio brevetti di New York il progetto di uno stampo per fabbricare coppe e cialde per gelati, che venne registrato così. Nel 1906, nei caffè di Milano, appaiono le parigine o nuvole, una porzione di gelato compressa tra due strati di wafer rotondi, quadrati o rettangolari, inventate da Giovanni Torre, che di ritorno da Parigi inizia il commercio ambulante di gelati. E c'è ancora qualcuno che, tipo il bolognese Otello Cattabriga, nel 1927 costruì la prima gelatiera automatica, rendendo così meno faticoso il lavoro dei laboratori di produzione. Tra gli anni 50 e 60, la produzione di gelato del Novecento, la produzione di gelato artigianale ha un calo, a causa del successo clamoroso dell'ice cream, il gelato industriale, ampiamente reclamizzato e distribuito. Però poi l'opera di un comitato di gelatieri di Milano ha portato una vera e propria rinascita del settore. Da poche migliaia, oggi le gelaterie artigianali in Italia sono migliaia. Un primato che tutto il mondo ci riconosce e adesso ha anche evoluto verso la produzione dei gelati vegan. Infatti oggi il gelato vegan è apprezzato da un numero sempre più crescente di persone. In questi ultimi anni le aziende pongono maggiore attenzione alla scelta degli ingredienti, che risultano quanto più possibile freschi, biologici e a chilometro zero. E succede anche per il gelato vegano, quindi gelato senza latte e senza uova. Il gelato senza derivati animali è proprio in continua evoluzione. Infatti il mercato del gelato vegan non è più una nicchia, è un settore in forte espansione. I prodotti artigianali a base di latte vaccino ormai non monopolizzano più il mercato, mentre il gelato 100% vegetale sta diventando sempre più popolare e apprezzato. C'è da dire che è apprezzato molto anche da tutti coloro che hanno disagi con il latte e i latticini e che si erano un po' rassegnati a non mangiare più i gusti alla crema. Così ora è più facile mangiare gelati vegan, da quelli fatti con latte di mandorla, accidenti no, con, sì, vabbè, il latte di mandorla forse si può ancora dire, a quelli a base di soia o di riso, reperibili anche al supermercato o direttamente al bar per quelli confezionati e di marche italiane famose, oppure da quelli artigianali che ormai sempre più le gelaterie propongono. Possiamo citare per esempio a Torino dintorni la Gelateria Romana, catena che propone in tutte le principali città italiane anche opzioni vegane, oppure a Torino la Gelateria Santo, che ha gusti vegan anche cremosi, perché oggi non ci sono solo i gusti alla frutta senza latte, ma gusti come crema, vaniglia, stracciatella, pistacchio, caramello salato, chantilly, cioccolato fondente, gianduia e altri ancora a seconda della gelateria e delle loro fantasie, utilizzando tutte le alternative al latte classico, ovvero utilizzando bevande a base di riso, di avena o di soia. Ah, c'è anche sempre a Torino la gelateria Telesio, o al Pignano la gelateria Mazzini, o a Lanzo i gelati Arcobaleno, che offrono gelati cremosi e gustosi a base di bevanda di avena. Insomma, vi ho detto questi giusto per citarne qualcuno che io ho già assaggiato, ma potete cercare voi direttamente sul sito con-gelato.it, dove mettete il nome della città che volete, la spunta su vegano, e così appare un elenco di gelaterie che propongono gelato vegano in vari gusti. Tra l'altro, il gelato sta evolvendo proprio nei gusti e da qualche tempo si sta facendo strada il gelato nutraceutico, realizzato con materie prime di qualità e addizionato con ingredienti benefici per la salute. E anche lo stesso può dirsi del gelato salato, non più soltanto un dessert, ma un vero e proprio piatto che si unisce o perfino sostituisce le portate principali. Questa è una tendenza che si è attestata man mano negli USA con ricette e rivisitazioni in chiave salata del gelato e che sta diventando un trend anche in Europa. Bene, ma adesso ci fermiamo un attimo per la pubblicità. A tra poco!
0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Rieccoci con Vegan Sea e con gelati cruelty free. E a proposito di gelato confezionato, in Italia abbiamo molte aziende famose e meno famose che producono sia gelato che sorbetti al 100% vegetale. Dico questo perché ci sono spesso dei sorbetti a cui viene aggiunta panna o latte vaccino, dove non c'è solo frutta e ghiaccio. Parlando di gelati confezionati, la linea Amando è ormai presente da diversi anni. Tutti 100% vegetali, senza glutine, realizzati con latte di mandorla. Una linea di prodotti presente sia nei supermercati che nei bar e che punta a raggiungere gli ormai tantissimi consumatori che scelgono un'alimentazione consapevole, sostenibile dal punto di vista ambientale, etico e salutistico. Ormai, da alcuni anni, ogni marchio di supermercato conosciuto ha anche la sua linea di gelati vegani confezionati. Così c'è la linea di gelati a base di soia o mandorla, dai coni ai cornetti, agli stecchi, alle vaschette con gusti diversi, combinazioni che non hanno nulla da invidiare ai gelati fatti con latte e uova. E poi ancora i variegati al cioccolato, all'amarena, con vaniglia o cacao amaro e pezzetti di cioccolato fondente, lo stecco, gelati al caffè, o quelli con le due cialde e il gelato al centro. Insomma, davvero molte offerte di queste golosità. Il bello è che i gelati 100% vegetali li possiamo trovare anche al bar. Anche le gelaterie artigianali, come accennavo prima, hanno unito la passione del fare il gelato all'evoluzione dei gusti dei consumatori, realizzando così un gelato con bevande di riso, quindi senza glutine o mandorla o soia, e con ingredienti tutti 100% di origine vegetale. Anche se tendenzialmente la scelta a base di bevanda di riso accontenta sia vegani che persone intolleranti alla soia o che preferiscono un gusto un pochino più light. Poi invece, per chi volesse cimentarsi a fare il gelato in casa, allora può sperimentare diversi tipi di bevande vegetali a proprio piacere e gusto, senza usare il latte vaccino. E così oggi vedrei con voi una ricetta di gelato un po' particolare che mi ha insegnato un'amica e che è molto facile da fare, anche in sue varianti diciamo, e che ricorda molto il gelato delle origini, quello fatto con frutta e neve. Allora, è la ricetta del gelato che ha come base la banana, tenendo conto che la banana è ricca di potassio e che aiuta quando si è un po' stanchi e spossati dal caldo. Dicevo che è facile da fare perché si tratta di banana congelata e frullata, che praticamente si trasforma in una crema fredda e della stessa consistenza del gelato. Ma per chi non ama il gusto di banana, niente paura, basta aggiungere pochi altri ingredienti per coprirlo totalmente. Allora, come si prepara questo particolare gelato alla banana? Dunque, bisogna tagliare a rondelle delle banane molto mature, e magari anche l'ideale perché uno può riciclare quelle avanzate, no? In casa. Le mettete in dei sacchetti per alimenti, calcolate una banana a persona e poi le mettete in freezer per almeno 4-5 ore o meglio anche per tutta la notte. E l'ideale è avere sempre delle banane in congelatore per ogni evenienza. Così, per quando volete gustare questo gelato, prendete una o più porzioni di questa banana congelata, la mettete in un frullatore o mixer e così avete praticamente la base di un gelato. Se siete abituati a gusti particolarmente dolci, potete aggiungere del succo di agave o dello zucchero di canna macinato fine. Ma secondo me non è necessario perché il risultato finale è davvero comunque sempre buono ed è già sufficientemente dolce. Poi aggiungete 1-2 cucchiai di acqua o di bevanda vegetale a scelta in base ai vostri gusti e frullate la banana congelata a intervalli di 10-15 secondi fino a ottenere una consistenza cremosa. E così praticamente pronto da mangiare. Allora, questo può essere anche da base per un gelato di qualsiasi gusto. Per avere dei cremosi gelati alla frutta potete congelare la frutta che volete, come fragole, albicocche, pesche, frutti di bosco, pere, e frullandoli poi insieme anche la banana che avete già congelato, che gli darà consistenza e cremosità. Per il gelato al cioccolato, invece, aggiungete del cacao prima di azionare le lame del mixer. Allora, un'altra ricetta, si può giocare anche con le spezie come vaniglia in polvere, cannella o cardamomo o caramello salato. Oppure a piacere si può unire anche della frutta secca o del cioccolato tritato, del cocco in scaglie, della granella di biscotti, delle salse di frutta o di al cioccolato e persino la crema spalmabile alla nocciola. Ma solo alcuni accorgimenti. Il gelato potrebbe iniziare a sciogliersi se avete aspettato troppo a frullare, oppure fa particolarmente caldo. Allora lo rimettete in freezer per una decina di minuti per ottenere di nuovo la giusta consistenza. Poi, se, e dico se, dovesse avanzare, basta metterlo in freezer e poi lo rifrullate prima di mangiarlo. Se volete preservare il colore chiaro della banana, evitare che la frutta si ossidi e quindi si scurisca un pochino, basta che passiate le fettine di banana in acqua con succo di limone prima di congelarle. Insomma, è da provare. Un'altra ricetta invece che vi voglio dare è quella della granita. Io vi darò quella della granita di pompelmo rosa, che è molto delicata e molto dissetante. Anche il pompelmo contiene potassio e quindi aiuta anche nelle giornate molto calde. Che appunto, oltre a essere una granita buona e rinfrescante, è utile proprio a tirare su. Ecco come prepararla anche a casa. Dunque, le dosi che vi propongo sono per un bicchiere di granita, quindi sono da moltiplicare a seconda di quanti bicchieri volete farne. Allora, versare in un pentolino un bicchiere di acqua e 2 cucchiai di zucchero di canna. Si fa bollire mescolando fino a quando si scioglie lo zucchero. La bollitura è importante, ricordatelo. Poi si lascia raffreddare e si prepara a parte un bicchiere di succo ottenuto spremendo 2 pompelmi rosa. Mescolate il succo allo sciroppo, aggiungendo 1/2 bicchiere di acqua fredda e versate il tutto in un contenitore per i cubetti di ghiaccio. Lasciate riposare in freezer tutto il giorno o meglio ancora tutta la notte fino a che sia congelato. Per ottenere la granita sarà poi sufficiente tritare i cubetti con un mixer o con un frullatore fino al raggiungimento della consistenza desiderata. Il trucco, ripeto, per ottenere questa granita col ghiaccio morbido al punto giusto sta nel fatto di averlo fatto bollire, di aver fatto bollire l'acqua. Allora, non mi rimane che augurare buona sperimentazione a tutti, ma prima di salutarci vi ricordo che il cibo che consumiamo ogni giorno può essere un veicolo di sofferenza per esseri pari a noi, e mi riferisco agli animali da reddito, oppure può essere un veicolo di vita armonica, vita in armonia, a seconda della scelta alimentare che facciamo, e persino quindi col tipo di gelati che mangeremo in questa bella stagione. E quindi, allora, viva il gelato cruelty free! Vi ricordo anche che tanti argomenti di alimentazione vegana e scelta consapevole riguardo al cibo che mangiamo li potete trovare sulla rivista online Shine Newspaper al link shine-newspaper.com. Ma mi raccomando, rimanete connessi qui su radiodreamland.it. Ciao a tutti da Miriam Madau e alla prossima!

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Radio Dreamland.

0: Notiziario Animalista, a cura di SOS Gaia.
1: La denuncia di Leal dopo l'inchiesta shock su ASP e Università Magna Grecia. L'inchiesta condotta dalla Procura di Catanzaro ha portato alla luce un vasto sistema illecito che coinvolge l'Università Magna Grecia e l'azienda sanitaria provinciale ASP di Catanzaro, culminando nell'arresto di 12 persone, tra cui alti funzionari universitari e dirigenti sanitari. Gli indagati sono accusati di gravi reati, tra cui corruzione, falso, truffa aggravata, maltrattamento e uccisione non autorizzata di animali. Le indagini hanno svelato pratiche inaccettabili, come l'uccisione di cavie attraverso metodi brutali, tra cui colpi contro il muro e decapitazioni senza anestesia. Gianmarco Prampolini, presidente di Leal, ha dichiarato: questo scenario ha fatto luce sulla questione etica della sperimentazione animale, evidenziando un sistema illecito che sfrutta gli animali in condizioni disumane. Il benessere degli animali da laboratorio non è garantito e le istituzioni scientifiche non hanno come priorità la loro protezione e tutela. L'ulteriore accanimento su queste creature dimostra la violenza e il sadismo di chi sfrutta gli animali in nome di una scienza fallimentare. Questi reati rappresentano una grave violazione delle normative etiche e legali riguardanti la sperimentazione animale e pone interrogativi sul controllo e sulla trasparenza delle istituzioni coinvolte nella ricerca scientifica. Al via la caccia al lupo in Svezia, OIPA contro una politica insostenibile per gli animali e gli ecosistemi. Il governo svedese ha dato via libera all'abbattimento di 5 intere famiglie di lupi per un totale di 30 esemplari, nonostante si tratti di una specie già gravemente minacciata. In Svezia oggi si contano appena 375 lupi, dopo che la popolazione ha subito un calo del 20% nel biennio 2022-2023, legato proprio all'attività venatoria. Inoltre, di recente, il governo svedese ha abbassato a 170 il numero minimo di esemplari per garantire uno stato di conservazione favorevole della specie, contro il minimo di 300 in vigore finora. Un provvedimento che ha giustamente sollevato obiezioni e preoccupazioni tra esperti animalisti e ambientalisti che temono sempre di più per la sopravvivenza dei lupi in Svezia. Il rischio di compromettere irreparabilmente l'equilibrio dell'ecosistema è altissimo, senza contare l'attacco inaccettabile ai diritti di questi animali. Negli USA non è più obbligatorio testare sugli animali i farmaci nelle fasi di sviluppo. I test sugli animali dunque non sono più obbligatori, anche se non sono stati proibiti del tutto. Bruno Fedi, medico romano specializzato in diverse discipline, membro di comitati etici in materia, ha combattuto una battaglia durata decenni, fatta di conferenze, dibattiti, divulgazioni in tutta Italia ed è noto per il suo rigore scientifico. Una decisione che dà ragione a noi antivivisezionisti. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo per la difesa degli animali e del pianeta. Sta per riprendere la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, dopo la pausa festiva. Una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Thank you.

arrivata lei con

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Archeo Mystery World, megalitismo e archeologia di confine. Conduce Marco Pulieri.
2: Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Archeo Mystery World, la trasmissione che si occupa di megalitismo, archeologia misteriosa e antiche civiltà. Nella puntata di stasera mi piace tornare a parlare dopo molto tempo dell'acropoli di Alatri, questa ridente cittadina dell'Alto Lazio. E occupandoci di megalitismo l'abbiamo già esaminata principalmente per le sue meravigliose mura megalitiche, uniche nel suo genere per la straordinaria imponenza, per l'impossibile tecnologia costruttiva che esprimono e per l'incredibile ottimo stato di conservazione. Tutti elementi che le hanno rese famose in tutto il mondo, alla stregua di quelle forse più blasonate andine di Sacsayhuaman e Ollantaytambo. Sono tanti i misteri e le domande che la loro impressionante presenza sollevano. Ma l'acropoli di Alatri custodisce tantissime altre meraviglie, alcune che riguardano ancora le sue mura e le sue porte, altre che investono altri campi di ricerca, dall'archeoastronomia all'archeoacustica, dalla geometria all'esoterismo, dalle antiche tradizioni per finire alla storia dell'arte. Analizziamo da vicino questi aspetti misteriosi, attraverso i quali credo che potremo alla fine giungere a conclusioni davvero sorprendenti. Iniziamo dalla Porta Maggiore, che si apre sul lato meridionale dell'acropoli. È alta circa 4,5 metri e larga 2,70 metri, costruita da ignoti artefici mediante la sapiente sovrapposizione di 8 enormi massi megalitici sormontati da un architrave altrettanto lungo, circa 5 metri, pensate, che si stima pesi circa almeno 27 tonnellate. E non si conosce a tutt'oggi la tecnologia utilizzata per innalzare quel colossale monolite a quell'altezza. All'interno della visuale del cielo incorniciato dalla Porta Maggiore è allineato il polo nord celeste e già questa è un primo elemento su cui riflettere, su cui torneremo. Ma proseguiamo e passiamo all'allineamento astronomico della Porta Minore, o cosiddetta dei falli, per via della presenza sull'architrave della porta di 3 appunto falli scolpiti. Questo elemento architettonico è teatro di un fenomeno astronomico straordinario che ricorda molto da vicino quello di Newgrange in Irlanda. Il suo corridoio, che si snoda all'interno della porta, ospita una scalinata di 9 gradini in opera poligonale, che è lungo 17 metri, che al solstizio d'estate, il 21 giugno, viene illuminato dalla luce del sole, partendo dal primo gradino in alto della scala, e poi man mano, con il passare delle settimane, si illuminano gli altri scalini, fino al 21 dicembre, quando il sole, superato l'ultimo gradino, raggiunge la sottostante via Gregoriana, segnalando in tal modo nell'arco dell'intero ciclo la cadenza dei due equinozi. Insomma, il fenomeno è davvero stupefacente e si potrebbe tranquillamente affermare che siamo di fronte a un calendario solare. Al termine della scala della Porta Minore in salita, quindi dietro il muro del Vescovado, si possono vedere allineate nel cielo notturno le 3 stelle della cintura di Orione. E sappiamo ormai quanto questa costellazione sia stranamente ricorrente in tantissimi monumenti megalitici. È probabile che la stretta simbiosi esistente tra la Porta Minore e il Sole alluda a simbologie antichissime che legano il cielo e la terra nel rapporto sacro della fertilità della natura. Adesso rimanda appunto senza dubbio anche il bassorilievo che abbiamo appena citato, rappresentante i 3 falli. Gli allineamenti astronomici che si manifestano nell'acropoli sono talmente precisi e quindi non certo casuali che gli studiosi hanno pensato potessero rappresentare l'applicazione di conoscenze che hanno una potenziale relazione con altri luoghi magici, teatro di altrettanti fenomeni celesti. Ed ecco che, a conferma dell'intuizione di alcuni ricercatori, è stata effettivamente individuata una, così potremmo definirla, linea megalitica solstiziale, secondo la quale l'Acropoli è posta al centro di un crocevia di luoghi particolari dal punto di vista dell'energia e della sacralità, evidenziate tutte dalla presenza di opere megalitiche. Questo ipotetico allineamento congiunge, ad esempio, Attusa, capitale dell'impero ittita, a cui, secondo molte fonti, va ricondotta l'origine dell'Acropoli stessa. Visoko, in Bosnia, famosa oramai per la presenza di piramidi stimate dell'antichità di 20.000 anni. Xi'an, in Cina, famosa per l'esercito di terracotta. Giza, in Egitto, nota per le grandi piramidi. E infine Karnak, in Francia, conosciuta in tutto il mondo per i chilometri di allineamenti di menhir. A differenza della linea Karnak-Giza, che è una diagonale geodetica, la linea Latri-Visoko-Xi'an non segue un parallelo perfetto, infatti la latitudine scende sensibilmente arrivando in Cina. Tuttavia, se proiettiamo queste rotte su un arco di cerchio massimo, quindi all'interno di una sfera, esse intercettano territori carichi di simbologia solare. Un altro mistero sull'Acropoli è rappresentato dal fatto che non si conosce la data esatta della costruzione della città, ma è stato oramai appurato con un buon grado di certezza che il 21 giugno ed il raggio di sole tra di loro hanno una precisa relazione. Infatti, la città fu costruita con precisione millimetrica basandosi sul percorso del primo raggio di sole del 21 giugno, il solstizio d'estate. In quella data il sole sorge nell'angolo nord-est del muro orientale dell'Acropoli. Dopo questo giorno il sole si sposta ogni giorno più a sud fino al 21 dicembre, data del solstizio d'inverno, in cui raggiunge l'angolo più a sud della stessa parete. Quindi c'è da rimanere sbalorditi cercando di seguire tutte le precisissime misure che collegano l'Acropoli alle varie porte e portelle lungo le mura megalitiche che circondano la sua città. Ed ecco poi un'altra abbiamo parlato della possibile fondazione, i criteri su cui è stata fondata questa città, ma non sappiamo poco o nulla anche della datazione. E questo è un vero e proprio enigma che in parte viene anche infittito dal ritrovamento delle cosiddette tavolette del re Mari, parlando appunto della Mesopotamia. In una di queste tavolette dai caratteri cuneiformi, rinvenute negli anni 30 del secolo scorso all'interno del Palazzo Reale e risalenti circa al 1700 a.C., è riportata una lettera che il re di Mari, Samsi-Adad, inviò al figlio Yashmak, che per noi è molto interessante perché in essa vengono citate le poderose fortificazioni di Alatri, intesa però come una, almeno apparentemente, come una città mesopotamica, della quale però purtroppo si sono perse completamente le tracce. La tavoletta che riporta il nome della città di Alatri è contrassegnata con la sigla ARM I-39, linee 1-16 e 4-28, linee 1-25, ed è scritta nel seguente modo, che sillabandola significa Alatru, Alatre, Alatru. Che legame può quindi eventualmente esserci con quella remota città al borgo del Frusinate di cui stiamo parlando? Armando Frusone, in Conoscere Alatri, un ricercatore, scrive che sarebbe dunque esistita in Mesopotamia, secondo il suo ragionamento, una città di nome Alatri, i cui abitanti, in età lontanissima e per ragioni a noi oggi sconosciute, avrebbero raggiunto i nostri monti, le terre dell'Alto Lazio, per edificarvi una possente acropoli che nel nome e nella struttura doveva onorare e in qualche modo riprendere le proprie origini babilonesi. Ma a dire il vero, sposando la teoria che alcuni ricercatori sostengono in merito al fatto che la nostra Latri potrebbe essere stata fondata direttamente dai mitici pelasgi, giunti e insediati sulle coste tirreniche e poi penetrati al loro interno al termine di una migrazione che è partita intorno al 3000 a.C., provenienti, fra l'altro ricordiamoci, dalla regione settentrionale del Medio Oriente, allora in via teorica potremmo dire che la citazione contenuta nelle tavolette potrebbe anche, perché no, essere riferita invece proprio all'Acropoli, visto che temporaneamente poteva già esistere. Ma sull'origine di Alatri esiste anche una citazione mitologica interessante. Virgilio, all'interno dell'Eneide, fa riferimento all'esilio di Saturno, spodestato dal figlio Giove nel Lazio. Qui egli avrebbe condiviso il potere con il dio Giano e si sarebbe stabilito in un castello, avendo la cosiddetta età dell'oro e Saturna regna di queste terre. Quindi l'attribuzione a Saturno della fondazione di Alatri, Anagni, Ferentina, Atina e Arpino, quelle che poi sono anche chiamate la Saturnia Tellus. Gli stessi studiosi univano questa tradizione a quella dei ciclopi, i giganti, a cui era attribuita la creazione delle rocche micenee. E tale tecnica, secondo quanto riportato da Macrobio, sarebbe però stata introdotta dai pelasgi sul suolo italiano. Questo popolo, come dicevo, approdato sulle coste del Lazio, proveniente, come dicevamo, dal bacino meridionale del Mar Nero, è ritenuto progenitore degli Ernici, che a tutt'oggi sono considerati la popolazione che ha effettivamente fondato Alatri, era considerato tra gli abitanti primordiali della Grecia. Quindi, secondo questo scenario, la fondazione di Alatri potrebbe essere arretrata nel tempo di parecchio anche. E secondo l'archeologo François Petit Radel del XVIII secolo, la fondazione di Alatri non può avere una data posteriore alla seconda colonia pelasgica. Potrebbe quindi risalire al 1539 a.C. come minimo, che quindi sarebbe la data massima più vicina a noi. Bene, io mi fermo un attimo per la pubblicità.
0: Radio Dreamland.
3: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Eccoci di nuovo qui. Stavamo parlando dei misteri dell'acropoli di Alatri e tra questi quelle della sua datazione, della sua fondazione. Ma un altro rompicapo misterioso e davvero sorprendente presente nell'acropoli è la presenza della sezione aurea nella pianta e negli elementi che la costituiscono. E questa è una delle cose più affascinanti che io cercherò di illustrarvi. Tutta l'acropoli, infatti, anche se in pianta appare come un poligono irregolare messo lì quasi a caso, è stata costruita con un disegno, un progetto precisissimo. È un vero e proprio trattato sulla cosiddetta divina proporzione o sezione aurea, che la scienza accademica fa risalire come scoperta ai pitagorici e poi come formulazione ad Euclide. Risulta quindi alquanto sorprendente constatare la sua sublime applicazione in un elemento architettonico dalla datazione molto ma molto precedente. E il valore del rapporto che esiste tra tutte le sue misure dei lati e delle costruzioni geometriche che costruiscono la pianta è sempre 1,618, il numero conosciuto come numero d'oro. Non a caso la planimetria dell'acropoli è costruita con una forma stellare. Questo rapporto particolare suscita una sensazione di armonia ed è lo stesso sul quale sono costruite le proporzioni del corpo umano, ad esempio, e quasi tutte le forme archetipali del mondo animale e vegetale e di tutta la natura. Quindi questo fenomeno è davvero enigmatico, perché la sua presenza in un progetto così complesso sottintende che la civiltà che lo ha elaborato è senza dubbio una civiltà che è in grado di utilizzare principi matematici ed astronomici. Gli sviluppi della divina proporzione richiedono una complessità di calcolo straordinario ed è necessario saper risolvere equazioni di secondo grado, estrazione di radici quadrata, applicazione del teorema di Pitagora, quindi in anticipo di diversi secoli, utilizzare concetti di trigonometria e usare la progressione di Fibonacci, ovvero una progressione logaritmica, secoli e secoli prima della sua effettiva scoperta. Ma la planimetria dell'acropoli custodisce un altro grande enigma. La sua forma, infatti, riproduce pressoché esattamente la costellazione dei Gemelli, nella sua forma e nelle sue proporzioni. Come è stato possibile per il misterioso popolo edificatore realizzare un'impresa del genere? Sulla base di quali conoscenze e soprattutto per quale motivo? Se pensiamo che il mistero di questo fenomeno architettonico non è un caso isolato, ma ha un modello macroscopico nel quale si inserisce naturalmente. Infatti Alatri è una delle cosiddette città cosmiche del Lazio, così definite in virtù del fatto che è possibile individuare una rete di città di questa regione che hanno tutti il denominatore in comune di possedere mura poligonali colossali. Bene, congiungendole con una linea immaginaria a queste città, esse restituiscono in modo incredibilmente esatto alcune costellazioni, come ad esempio quella del Leone, del Toro e del Cane. Un fenomeno che lascia davvero a bocca aperta. Secondo alcuni studi archeoastronomici, potrebbe esistere una relazione tra il cielo di Alatri e quello visibile ad Attusa, la famosa città appunto che abbiamo citato, che viene indicata come la genitrice della nostra Alatri. Ed ora aggiungiamo ad un altro elemento che infittisce l'alone misterioso dell'acropoli, la triplice cinta. Questo simbolo molto particolare è molto importante perché racchiude, oltre che degli aspetti archeologici, anche degli aspetti a noi interessano molto sotto un profilo più, come dire, spirituale, più esoterico. L'aspetto più intrigante di questa scoperta, avvenuta nel 2008 da un appassionato ricercatore locale, Ornello Tofani, è la sua posizione, la sua collocazione e la sua consunzione che fanno appunto pensare essere una cosa molto ma molto antica. Fu rinvenuta casualmente sul muro megalitico di cinta più esterno, nel punto più alto dell'acropoli. E secondo il ricercatore la triplice cinta sarebbe da mettere in relazione al moto del sole, tanto che ad un attento studio sembrerebbe trattarsi di una sorta di cronografo solare, di un tempo ciclico, incentrato sul flusso temporale degli equinozi e dei solstizi. Lo studio approfondito di questa incisione, quindi di questo simbolo, ha rivelato che l'incisione è perfettamente orientata ai quattro punti cardinali e tutto lascia pensare che l'esemplare possa essere coevo all'acropoli stessa e soprattutto il fatto che è molto molto molto consunto. Il ricercatore ha individuato all'interno dell'incisione anche questa strana presenza di una sorta di freccia in corrispondenza di uno dei segmenti perpendicolari che sembra tracciata apposta per indicare qualcosa, una posizione precisa. Il templum solare, così è stata ribattezzata questo simbolo dal suo scopritore, ha un orientamento astronomico preciso. L'asse nord-sud coincide con la diagonale del quadrato e un asse posto nel foro al centro nei giorni di equinozi proietta l'ombra lungo la sua diagonale perfettamente. La freccia del templo quindi è orientata, sembrerebbe, verso la costellazione di Orione, ecco che ritorna questa costellazione che è, appunto, che abbiamo trovato anche prima quando parlavamo della porta minore, e in quel punto sorge il sole il 21 dicembre al solstizio d'inverno. È probabile che la triplice cinta fungesse quindi da calendario per segnare le stagioni con il primo raggio di sole e da orologio durante il giorno. Ad ogni modo, accertata inconfutabilmente la sua funzione astronomica, non va dimenticato, come accennavo all'inizio, che questo simbolo ha anche una forte valenza esoterica, spirituale, come è stato ampiamente dimostrato dagli studi condotti ad esempio sull'ordine dei Cavalieri Templari, che sicuramente ne erano dei profondi conoscitori e utilizzatori per i loro rituali segreti. E a proposito di Templari, eccoci giunti ad un ulteriore enigma presente ad Alatri, ed è quello del labirinto dipinto. Di che si tratta? Vediamo. Venne alla luce casualmente nel 1996, nascosto da secoli in una sorta di cunicolo nel chiostro di San Francesco, adiacente appunto all'omonima chiesa duecentesca. Raffigura un magnifico labirinto unicursale con al centro il Cristo Pantocratore, tunicato, che presenta un nimbo circolare, un anello sull'anulare sinistro e un libro chiuso nella mano sinistra. La mano destra ne stringe un'altra che spunta misteriosamente da una delle girali labirintiche. Il resto della parete che ospita il dipinto, nella parte inferiore, è decorato con motivi geometrici e vegetali, tra cui di grande interesse per noi è la presenza del fiore della vita, altro tipico simbolo della cultura templare. E seguendo l'iconografia esoterica attribuita solitamente ai labirinti, si nota in questo che l'ingresso è posto ad occidente, tradizionalmente simbolicamente associato alle tenebre, alla morte, da dove l'iniziato deve partire, quindi morire simbolicamente, per dirigersi, superando gli ostacoli posti dal mondo profano, attraverso un percorso di crescita e maturazione spirituale, verso la luce della salvezza e della rinascita a nuova vita. Questo labirinto dipinto è un unicum, reso ancora più speciale dal fatto che la sua struttura ricalcherebbe quella del celeberrimo labirinto della cattedrale di Chartres e quella di Lucca. Esiste un legame tra queste opere? Quando, da chi e per chi è stato realizzato questo affresco del labirinto di Alatri? Con quale messaggio fu concepito? Che cos'era l'ambiente in cui venne dipinto? E soprattutto, perché venne occultato e dimenticato? Tante domande a cui ancora non troviamo risposte. Ed infine, eccoci giunti all'ultimo elemento che volevo sottoporvi in questa puntata, che di per sé ritengo sia in grado forse da solo di spiegare, o quantomeno da un grande contributo a spiegare appunto sciogliere gli enigmi che abbiamo fin qui incontrato. Infatti, i dati fin qui raccolti pongono una semplice domanda, a mio parere, a cui però non è facile rispondere senza una chiave interpretativa particolare. E questa chiave, che può aiutare a rispondere alla domanda sul perché tutti questi fenomeni straordinari elencati si sono verificati proprio da Latri e di conseguenza su cosa ha di particolare questo luogo, bene, ce la può fornire una risposta a tutto ciò l'analisi archeoacustica, una nuova disciplina di ricerca applicata ai monumenti antichi che studia il luogo in cui sono situati siti archeologici o architettonici famosi per la particolare sacralità ed energie che esprimono. L'indagine effettuata sull'Acropoli di Alatri è stata svolta nel 2017 dal Super Brain Research Group Italia, che abbiamo già conosciuto per le ricerche eseguite ad esempio sui megaliti di Malta. L'archeoacustica ha permesso di spiegare alcuni degli enigmi presenti negli antichi siti archeologici, che prima non era possibile spiegare con altre metodologie. E l'ipotesi che ispira questo lavoro è che l'esposizione a certe vibrazioni non udibili, quindi infrasuoni, presenti nei luoghi sacri, potrebbe avere un effetto significativo sulla psiche di coloro che frequentavano quei siti per meditare o per praticare vari rituali, agevolando così il passaggio verso uno stato percettivo diverso, sicuramente uno stato che viene attribuito alla mistica. La cattedrale di questa città, per tornare ad Alatri, si trova nel punto più elevato e a sua volta è costruita sui resti di un tempio ciclopico antichissimo. I ricercatori hanno cercato di capire perché questo tempio è stato costruito proprio in questo luogo, cercando indirettamente di rispondere alla domanda che ci siamo posti poc'anzi anche noi. E dall'analisi strumentale molto complessa e approfondita emerge inequivocabilmente che le vibrazioni a bassa frequenza del luogo, provenienti dalla fenditura di roccia che forma quello che viene comunemente chiamato l'ombelico dell'Acropoli, il fulcro da cui ha preso vita la sua costruzione, anche geometrica, inducono un rilassamento tale sotto uno stato meditativo che lo strumento rilevatore delle energie sprigionate restituisce una mappatura luminosa corrispondente alle diverse frequenze energetiche presenti e rilevate, il cui profilo energetico del meditante in questo caso diventa indistinguibile da quello della roccia stessa. Utilizzando vari protocolli di indagine sono state scoperte delle vibrazioni molto potenti e significative di origine sismica provenienti in maniera continuativa dal sottosuolo. Evidentemente, anche se gli antichi non possedevano la stessa attrezzatura che possediamo oggi, erano del tutto consapevoli di come ottenere uno stato mistico, forse semplicemente avvertendo, percependo se un luogo li faceva sentire o meno più vicini a Dio, diciamo così. Le vibrazioni sismiche, quindi continuative rilevate nell'Acropoli, sembrano sorgere da una faglia geologica che si trova al lato della collina dove si trova la città. E la presenza di tali frequenze sismiche amplifica l'effetto dei rituali che venivano praticati, sollecitando il superamento della psiche dei partecipanti, grazie alla loro influenza sulle onde cerebrali, che induce sicuramente un profondo rilassamento mentale. Ciò suggerisce che i misteriosi costruttori di questo tempio avessero una certa consapevolezza del loro effetto e la conoscenza su come individuare e sfruttare queste energie vibrazionali telluriche. Ciò offre implicitamente anche una possibile spiegazione sul motivo per cui il tempio fu costruito su questa particolare collina e non su nessun'altra delle colline circostanti, e ci fa capire perché Alatri è un luogo particolare dove anche il passeggiare semplicemente per il paese, quindi anche fuori dalle mura megalitiche che recintano l'area sacra dell'Acropoli, induce nel visitatore uno stato di profonda quiete, una piacevolissima sensazione di armonia. Bene, il nostro viaggio alla scoperta dei misteri dell'Acropoli di Alatri volge al termine. Il tempo è tiranno e spero però di essere riuscito a fornirvi un quadro abbastanza completo delle meraviglie che questo luogo arcano custodisce. Certo, ci sarebbero ancora molte cose di cui parlare e magari le affronteremo in un'altra puntata. Ora non mi rimane che salutarvi, ma non prima di ricordarvi di visionare la rivista Shan Newspaper al sito shan-newspaper.com per approfondire il tema toccato stasera, dove troverete tanto materiale. Un saluto da Marco Puglieri e alla prossima. Ciao a tutti.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animali narranti. Perché raccontiamo, leggiamo e scriviamo storie. Con Giovanni Del Ponte.
2: Ciao, sono Giovanni Del Ponte e vi do il benvenuto alla 10ª puntata di Animali Narranti. Nell'8ª puntata, dedicata al romanzo It di Stephen King, abbiamo rievocato quella capacità che tutti avevamo da bambini, credere in modo assoluto. Grazie a quella fede ingenua e al potere delle storie, riuscivamo a metterci al sicuro dei mostri. Ma una volta diventati adulti, come possiamo difenderci senza spade magiche o mappe del tesoro? E se la nostra stessa vita non fosse una serie di eventi casuali, ma l'unica e più importante opera d'arte che potremmo donare al mondo e alla nostra comunità? Oggi cercheremo di rispondere a queste domande e lo faremo attraverso due grandi opere. Il saggio seminale dello psicologo ungherese Mihaly Csikszentmihalyi, intitolato Flow, psicologia dell'esperienza ottimale, e il recente toccante film di Mike Flanagan, The Life of Chuck, tratto dal racconto di Stephen King, La vita di Chuck. Flow ci fornirà la mappa, la teoria e gli strumenti. Il film The Life of Chuck, il risultato, in una storia koan, intensa e commovente, che ci interroga sul senso ultimo del nostro passaggio sulla Terra. Ma attenzione, nella seconda parte della puntata, dopo la pubblicità, farò spoiler sul film, perciò valutate se cercare di recuperarlo o di leggerne il racconto prima di proseguire con l'ascolto. Benissimo, direi che possiamo cominciare.
3: Corro sul parquet lucido del campo da basket. Le urla sono un mare in tempesta. Afferro la palla, il difensore mi travolge. Palleggio, cambio mano. Tirare o passare? Troppi pensieri. E poi accade. Il rumore si smorza. Il campo si dilata. Ogni dettaglio brilla. Il legno lucido. Il sudore sulla fronte di un avversario. Scarto. Fingo. Non è velocità. È chiarezza. Entro nell'area. Salto. Sospeso tra pavimento e canestro. Il mondo è perfetto. Nessun rumore. Nessun pensiero. Swish! Il mondo esplode. Tornano pubblico, luce, applausi, vita. Ma per un istante, un solo istante, sono stato invincibile.
2: Forse vi è capitato mentre conversavate con qualcuno che vi appassionava, o mentre cucinavate, o facevate giardinaggio, o giocavate con i vostri figli. Per un po' tutto il resto è scomparso. Preoccupazioni, dubbi, autoconsapevolezza, tutto dissolto. Siete rimasti solo voi e l'atto che stavate compiendo, immersi in un'unica danza fluida. Gli psicologi chiamano questa esperienza flow, flusso in italiano. Il termine fu coniato dallo psicologo Mihaly Csikszentmihalyi, che dedicò la vita allo studio della felicità. Intervistò atleti, artisti, chirurghi, alpinisti, scacchisti. A ciascuno domandava: in quali momenti ti senti meglio? Tutti, prima o poi, descrivevano la stessa esperienza. È come se all'improvviso il resto del mondo scomparisse. Esiste solo il movimento, il ritmo, l'azione che sto compiendo. È ciò che lo psicologo chiamava stato di esperienza ottimale. In questa puntata cercheremo di capire se sia possibile coltivare e integrare il flow nelle nostre attività e nella nostra vita, proprio come sembra che riesca a fare il protagonista del film The Life of Chuck. Nell'epoca moderna viviamo in un paradosso. Nonostante un benessere senza precedenti, molti percepiscono l'esistenza come sprecata, dominata da ansia e noia. Il saggio di Csikszentmihalyi ci rivela però un fatto che per molti potrebbe suonare sorprendente. La felicità e le esperienze ottimali non sono risultato di fortuna o del caso. Non si comprano col denaro o successo, né si possono pretendere col potere. Sono una condizione che deve essere preparata, coltivata e difesa privatamente da ognuno di noi. Per esemplificare questo concetto, Il libro riporta molti esempi di persone che in condizioni disumane sono riuscite a trasformare la loro esperienza. Un aneddoto riguarda un pilota americano prigioniero per molti anni in Vietnam. In condizioni terribili, perse peso e salute, ma non la sanità mentale. Quando fu liberato, una delle prime cose che chiese fu di giocare a golf. Con grande stupore dei suoi commilitoni, giocò una partita superba. Come ci riuscì? Spiegò che ogni singolo giorno in cella giocava nella sua mente una partita golf di 18 buche, scegliendo le mazze, valutando l'approccio, variando il percorso. Trasformò la sua prigionia in un'esperienza controllabile, senza lasciarsi sopraffare dall'angoscia. Quando invece la ricerca si sposta su chi semplicemente svolge lavori noiosi e ripetitivi, racconta fra gli altri il caso di Rico Medellin, un operaio di una catena di montaggio. Il suo compito era eseguire quasi 600 volte al giorno la stessa operazione, un lavoro che la maggior parte di noi considererebbe alienante e che Charlie Chaplin ha così genialmente rappresentato nella scena della catena di montaggio di tempi moderni. Eppure, Rico adorava il suo lavoro. Perché? Perché affrontava la sua sfida con la concentrazione di un atleta, chiedendosi ogni volta come battere il proprio record di 43 secondi. Elaborò una routine personale per usare i suoi strumenti ed eseguire le sue mosse come un chirurgo scrupoloso. Rico affermava: «Lo trovo comunque molto meglio che guardare la TV». Sapeva che presto avrebbe raggiunto il limite, oltre il quale non sarebbe più stato in grado di migliorare le sue prestazioni. Perciò due volte alla settimana aveva iniziato a frequentare corsi serali di elettronica. Con il diploma avrebbe cercato un lavoro più complesso che presumibilmente avrebbe affrontato con lo stesso entusiasmo dimostrato fino a quel momento. Sono d'accordo con voi, le personalità citate sono eccezioni, non la norma, e infatti vengono definite autoteliche, ovvero capaci di trovare gratificazione e scopo nell'attività stessa che svolgono, indipendentemente da ricompense o risultati esterni. D'indole profondamente curiosa, riescono a trasformare gli ostacoli e le minacce potenziali in sfide stimolanti. Questa è la forza maggiore di una mente autotelica, non dipende dalle circostanze esterne per trovare ordine e significato, lo crea da dentro. Buon per loro, ma chi di noi non è nato con un carattere di questo tipo può aspirare comunque alla vera felicità? E come? E ci arriveremo fra poco, ma un presupposto che deve essere messo in chiaro fin da subito è che cercare direttamente la felicità, la fama o il grande capolavoro è il modo più sicuro per non trovarli. Il neurologo Viktor Frankl ci ha lasciato parole che riassumono perfettamente l'essenza di questo percorso. Non mirate al successo, più cercherete di renderlo un bersaglio, più lo mancherete. Perché il successo, come la felicità, non può essere perseguito, deve conseguirne come effetto collaterale della nostra dedizione a una causa più grande di noi. Concentrarci su un obiettivo finale, come per esempio il plauso del pubblico, ci paralizza. Si chiama paradosso delle aspettative crescenti. La ricerca di Csikszentmihalyi mostra che man mano che i nostri successi esterni aumentano, le nostre aspettative crescono di pari passo. Se viviamo in funzione dei like e della fama, il senso di benessere che speravamo di raggiungere continuerà a sfuggirci, sempre un passo più in là. Perché un bambino costruisce una torre di cubi? La costruisce per il puro piacere di farlo, è un'azione autotelica, cioè qualcosa che ha il proprio scopo in se stessa. Le attività che generano flow sono per loro natura autoteliche. Il vero obiettivo non è finire il quadro, ma il godimento del dipingere, non è pubblicare il romanzo, ma l'atto dello scrivere. Un poeta e scalatore intervistato spiegò: «La giustificazione dell'arrampicata è l'arrampicata, così come la giustificazione della poesia è la scrittura della poesia. Non si conquista nulla se non la consapevolezza di essere in un flusso. Lo scopo del flusso è continuare a fluire, non cercare una vetta o un'utopia, ma rimanere nel flusso». Insomma, la gioia non è alla fine del percorso, ma nel percorso stesso. Il processo è già la ricompensa, e la ricompensa è il godimento nel compiere l'atto. Piacere e godimento, per Csikszentmihalyi, sono due sensazioni distinte. Il piacere nasce quando soddisfiamo un bisogno, un'aspettativa, ma non ci spinge a crescere. Il godimento, invece, arriva quando superiamo i nostri limiti e realizziamo qualcosa di nuovo. Lo psicologo chiarisce il concetto con il seguente aneddoto. Un antiquario napoletano, signor Orsini, ricevette la visita di una ricca turista americana che domandò il prezzo di una coppia di putti barocchi. E quando l'antiquario sparò una cifra esorbitante, lei estrasse il suo libretto degli assegni pronta a pagare. A quel punto l'antiquario si infuriò e la cacciò dal negozio dichiarando: «Non posso fare affari con lei, lei non capisce!» In seguito spiegò che se fosse stato la fame avrebbe preso i soldi, ma dato che non lo era, perché avrebbe dovuto concludere un affare senza divertimento? Il godimento per lui risiedeva nello scontro tra ingegni, nell'arte della contrattazione, nella sfida. La cliente, non contrattando, lo aveva privato del godimento del suo lavoro. La felicità è dunque un effetto collaterale, non l'obiettivo. Ora vorrei farvi notare qualcosa di ironico e per certi versi inquietante. Milioni di persone assumono quotidianamente sostanze chimiche per ottenere effetti simili al flow. Vari generi di composti dopanti, stimolanti, pillole per la concentrazione, per la creatività e l'euforia. Eppure, il nostro cervello possiede già la capacità di produrre tutte queste sostanze, naturalmente, gratuitamente e senza effetti collaterali. A tale proposito, il ricercatore Steven Kotler ha osservato che lo stato di flow è l'unico momento in cui il cervello produce contemporaneamente le 5 principali sostanze neurochimiche del benessere, tutte insieme, nello stesso istante. Ecco perché durante il flow la fatica scompare, il dolore si dissolve, i limiti fisici sembrano sfumare. Non è che quei limiti non esistano più, le endorfine li mascherano così efficacemente che superiamo ostacoli che abitualmente ci fermerebbero. Se vi interessasse approfondire quali siano queste 5 sostanze e cosa producano esattamente nel nostro cervello e nel nostro corpo, vi rimando al testo integrale della puntata che, come sempre, potete scaricare dalla pagina di Animali Narranti sul sito di Radio Dreamland. Durante flow accade anche qualcos'altro, qualcosa che i neuroscienziati chiamano ipofrontalità transitoria. Significa che la corteccia prefrontale, responsabile del nostro critico interiore, del senso del tempo e dell'autoconsapevolezza, si disattiva temporaneamente, rallenta, si mette in pausa. Ed è qui che accade la magia. Senza il critico interiore a dirci «non ne sei all'altezza», possiamo semplicemente essere. E in quello spazio di puro essere, le 5 sostanze si attivano, collaborano, si amplificano vicenda. Il risultato? Sentiamo di avere la piena padronanza di quanto ci accade e in effetti in quel momento l'abbiamo davvero. Ora so a cosa state pensando. Pensate, tutto molto bello, ma sarà possibile entrare nel flow a comando quando ne avremo bisogno? Csikszentmihalyi ci invita a considerare innanzitutto cosa ci impedisca abitualmente di entrare nel flow. Il fatto è che la mente, lasciata a se stessa, tende al caos. Il disordine è la sua condizione naturale, tanto più in un'epoca in cui siamo costantemente bombardati da stimoli esterni. La nostra coscienza ne esce scossa, confusa e disorientata. Questo è il problema principale, se è vero che la felicità non dipende da cosa ci accade, ma da come lo interpretiamo. Il controllo della coscienza è quindi un'abilità fondamentale che, come ogni altra tecnica, richiede pratica e affinamento costanti. Ma fra tutte le capacità, qual è quella davvero più cruciale, quella che dobbiamo assolutamente riprenderci? La risposta è l'attenzione. Anche in questo i bambini eccellono ed è una condizione essenziale per esercitare la capacità di credere, cui accennavo all'inizio e di cui ho parlato nella puntata dedicata a It di Stephen King. L'attenzione è una condizione necessaria anche mentre giocano, oppure mentre ascoltano o leggono una storia. Lo constatiamo tutte le volte che dobbiamo rileggere ripetutamente la pagina di un libro perché la nostra mente vola altrove. La verità è che le vite che conduciamo hanno drasticamente ridotto la nostra soglia di attenzione. Esistono molti modi per potenziare l'attenzione: gli sport, giochi come gli scacchi, dedicarsi alle arti, insieme ovviamente a discipline come lo yoga, la meditazione, la mindfulness. Il punto è che dobbiamo riuscire a farlo per stare bene innanzitutto con noi stessi, ma anche con gli altri. Quando siamo davvero presenti, riusciamo ad ascoltare chi ci sta accanto e a cogliere i segnali che ci inviano, in maniera più o meno consapevole, per esprimere i propri bisogni. È una forma di cura che si estende a cerchi concentrici dalla famiglia agli amici, fino alla comunità in cui viviamo. Ma mentre ci dedichiamo a sviluppare la nostra attenzione, Csikszentmihalyi ci invita ad attuare 3 condizioni fondamentali affinché il flow possa manifestarsi. mi rivolgerò in particolare a chi si dedica alla scrittura, ma potrete applicare senza difficoltà questi suggerimenti a qualsiasi altra attività. Primo, porsi un obiettivo chiaro. Secondo, fare in modo di ricevere un feedback immediato sui propri progressi. Terzo, affrontare una sfida impegnativa, ma non troppo difficile. Quando queste tre condizioni si verificano, il cervello si predispone a rilasciare il cocktail di sostanze neurochimiche che ci aiutano a concentrarci profondamente, a sentirci motivati e soprattutto a goderci il processo. Ma come si fa davvero? Come possiamo creare le condizioni ideali per entrare nel flow, soprattutto quando la vita è così impegnativa e il nostro tempo per scrivere è limitato? Scomponiamo il tutto in quattro semplici strategie che possiamo iniziare a usare già da oggi. Poco fa abbiamo detto che nell'epoca moderna molti percepiscono l'esistenza come dominata da ansia e noia. Le strategie che seguono avranno dunque come scopo quello di tenerle a bada. Strategia 1. Stabilite un obiettivo microspecifico. Quando l'obiettivo è troppo ampio, il cervello deve fare un lavoro extra solo per capire da dove iniziare, e ciò genera ansia, e l'ansia vi tiene fuori dal flow. Allora, prima ancora di impugnare la penna o di accendere il computer, decidete su cosa lavorerete. Anziché sedervi con la vaga intenzione di lavorare al romanzo, date al cervello un obiettivo specifico, meglio se piccolo e gestibile. Scriverò la scena in cui il protagonista scopre la verità, oppure sistemerò il dialogo nel capitolo 3 per accrescere la tensione. Un bersaglio chiaro silenzia il rumore di fondo. Strategia 2. Calibrate la sfida. Il flow emerge dall'equilibrio tra noia e ansia. Se il compito è troppo facile, subentra la noia e il cervello si distrae. Provate allora ad aumentare la difficoltà imponendo dei vincoli. Che so, sfidatevi a essere più concisi. Scegliete un diverso punto di vista o un altro tempo verbale. Se però il compito è troppo difficile, riecco l'ansia. Provate allora a scomporlo in pezzi più piccoli, abbozzate i momenti chiave, scrivete una scena solo attraverso i dialoghi, o concentratevi sull'ambientazione. E ricordate, non dovete scriverlo perfettamente adesso, ci tornerete. Strategia 3. No interruzioni. L'ansia perfezionista uccide lo slancio. Per mantenere il flow, non interrompete la scrittura per fare ricerche o correggere. Per esempio, usate dei segnaposto, cioè se un dato o una data vi sfugge, segnatelo tra parentesi quadre e proseguite. Rimandate l'editing, ovvero non rileggete per sistemare piccole cose, fatelo in una sessione successiva. Stephen King afferma che sia possibile sfuggire a tutte queste tentazioni con una semplice regola. Terminare la prima stesura di un romanzo entro i 3 mesi. Vi garantisco che perfino per lui questo significa correre. Un piccolo trucco che vi suggerisco è utilizzare un timer e scrivere per sessione di una ventina di minuti. All'inizio saranno sufficienti 20 o 25 minuti al massimo, senza distrazioni. Potete farcela. E date al vostro critico interiore una piccola pausa. Promettetegli che avrà un sacco di tempo per farsi sentire più in là. Strategia 4. Garantitevi un feedback immediato. Il cervello ha bisogno di registrare i progressi in tempo reale per rilasciare dopamina e mantenere la motivazione. Una delle componenti chiave del flow è concederci di rilevare i nostri progressi. Per esempio, finiti 25 minuti, concediamoci di apprezzare il conteggio delle parole che sale e spuntiamo le piccole vittorie, quel paragrafo completato, quella scena finita, e costruiamo momenti di feedback emotivo. Quella battuta funziona, quel dialogo sembra reale. Ciò crea un circolo virtuoso. Scriviamo per 25 minuti, constatiamo che stiamo facendo progressi, il cervello rilascia dopamina e siamo impazienti di continuare. Infine, un ultimo elemento che fa una differenza enorme, la ritualità. Il flow ama le consuetudini, fare piccole cose allo stesso modo ogni volta. Costruitevi un piccolo rituale, scrivete alla stessa ora, usate lo stesso strumento, sedetevi alla stessa sedia, rileggete l'ultimo paragrafo e impostate il timer. Più le condizioni sono regolari, più veloce sarà l'ingresso nello stato di concentrazione. Sarà come azionare un interruttore mentale. E adesso un breve riassunto. Primo, stabilite un obiettivo chiaro. Poi adeguate la sfida al vostro livello di competenza. rimanete concentrati e scrivete, rimandando le revisioni. Constatate i progressi in tempo reale. E infine, coltivate un rituale per la scrittura, che indichi chiaramente al cervello che è giunto il momento di concentrarsi. Quando farete tutto questo, anche in brevi esplosioni di tempo, inizierete a scrivere di più, a scrivere meglio e vi godrete il processo. C'è un'altra cosa importante su Flow. Ricordate la puntata zero di Animali Narranti, quando abbiamo parlato di come le storie facciano risuonare verità profonde già dentro di noi? Ecco, il flow funziona in modo simile. Quando siamo nel flusso, quel cocktail di sostanze non solo potenzia le capacità, abbassa anche le barriere che ci impediscono di accedere a ciò che già sappiamo, a ciò che già siamo. Abitualmente viviamo con dei freni tirati. Voce critica interiore, preoccupazioni, dubbi, ci sentiamo inadeguati. Tutti freni. Ma durante il flow quei freni si allentano e scopriamo capacità che credevamo impossibili. Eppure quelle capacità c'erano già. Il flow non dà poteri magici, permette di accedere al potenziale senza le limitazioni autoimposte. Questo è il vero regalo del flow. Non si tratta solo di performance, è consapevolezza, scoperta di chi siamo veramente quando gli ostacoli mentali vengono rimossi. Un assaggio di ciò che potremmo essere se vivessimo senza paura, senza dubbi, presenti e attenti, la versione più autentica di noi stessi. E qui arriviamo a qualcosa di ancora più illuminante. Csikszentmihalyi ha osservato che coloro che sperimentano frequentemente il flow hanno vite più ricche e più significative. Non necessariamente più facili o prive di problemi, ma più vive e soddisfacenti, perché il flow ci insegna qualcosa di fondamentale. La felicità non viene dal rilassamento passivo, dall'inerzia o dalla mancanza di prove significative. La felicità, quella vera, quella profonda, viene dall'impegno totale in qualcosa che ci sfida e ci appassiona. Viene dall'essere completamente presenti in ciò che facciamo. Allora forse è questo che più dovrebbe importarci nella nostra esistenza, cercare di estendere il più possibile quella versione di noi così potente, autentica e consapevole, fino ad abbracciare la nostra vita stessa. Ed è proprio questo che ha saputo fare il protagonista del film The Life of Chuck. Ma ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, dopo la pausa. Attenzione però, come vi ho accennato, farò spoiler sulla trama del film e sul racconto di Stephen King da cui è tratto. Valutate perciò se recuperarli prima di proseguire l'ascolto. A fra poco!
0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it.
4: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
0: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Immagina la scena. Il mondo sta finendo. La California sprofonda come Atlantide, le api scompaiono, internet smette di funzionare, la Terra rallenta la sua rotazione, le stelle si spengono a una. Il caos dilaga. È in questo contesto apocalittico che compare ovunque la faccia sorridente di un uomo chiamato Charles Kranz, cartelloni pubblicitari, spot radiofonici e televisivi, e sotto il suo mezzo busto la scritta 39 splendidi anni. Grazie, Chuck. Chi è quest'uomo? Perché il suo volto appare ovunque proprio mentre il mondo sta finendo? Marty Anderson, professore divorziato, la sua ex moglie e i loro concittadini vedono questi messaggi su Charles Kranz e rimangono perplessi, poi sconcertati e infine spaventati. Ma la verità è molto più semplice e con tempo più profonda di quanto non potrebbero mai immaginare. Il mondo che sta finendo, con Marty, sua moglie e tutti quanti, non è il mondo, è un mondo. Il mondo interiore di Chuck Kranz, l'universo nella sua mente, mentre lui sta morendo per un tumore al cervello. Tutto ciò che abbiamo visto accadere, le catastrofi, l'apocalisse, i volti familiari che diventano estranei, è la rappresentazione dell'universo mentale di Chuck che si spegne. «Io sono vasto, contengo moltitudini», dice Walt Whitman nella poesia Canto di me stesso. «E dentro di noi portiamo davvero tutti, le persone che abbiamo amato, quelle che ci hanno ferito, i luoghi che ci hanno formato e le esperienze che ci hanno trasformato». Chuck sta morendo, ma prima di lasciarci, il suo cervello ricrea tutto questo e mentre le stelle cominciano a spegnersi definitivamente, le sue ultime parole sono quelle che Marty rivolge all'ex moglie e che rimangono a metà. Sono le parole che Chuck ormai non può più pronunciare e che vorrebbe dire a sua moglie. Da qui la storia procede a ritroso. E nel secondo atto incontriamo Chuck qualche tempo prima, ma già sposato e padre. Ed è qui che assistiamo a una delle scene più belle e commoventi scritte da Stephen King, Chuck che balla. Un pomeriggio qualsiasi, Chuck sta camminando per strada quando sente il ritmo di una batteria che una ragazza, un artista di strada, sta suonando. Senza pensarci, Chuck inizia a ballare, non per essere visto o ammirato, semplicemente perché ode la musica e il suo corpo risponde, fluisce. Una ragazza dai capelli rossi, Janice, lo vede e inizia a ballare con lui. Non si conoscono, non si rivedranno più, ma per quei minuti danzano insieme sulla strada, perduti nella musica, completamente presenti nel momento. La gente si ferma e assiste, alcuni applaudono. Ma Chuck e Janice sono altrove, in quello spazio al di fuori del tempo, dove c'è solo il battito del cuore che si sincronizza con il ritmo della musica. E qui King, attraverso la voce narrante, ci dice che Chuck è completamente fedele a sua moglie. Non c'è infedeltà in quella danza, non c'è desiderio di evasione, c'è solo gratitudine per l'esistenza, per quel momento perfetto, per la capacità del corpo e dell'anima di lasciarsi attraversare dalla bellezza. Quando la danza finisce, Chuck e Janice si separano con un sorriso. Lei prosegue per la sua strada, lui torna alla sua vita, ma entrambi portano con sé qualcosa di prezioso, la memoria di quel momento in cui erano completamente, meravigliosamente vivi. Nell'ultimo atto del racconto scopriamo l'infanzia di Chuck. Chuck perde i genitori e una sorellina non ancora nata in un incidente stradale quando ha solo 7 anni e verrà poi cresciuto dai nonni. Il nonno è un contabile preciso e metodico, mentre la nonna Sara è una casalinga che ama ballare e riempie la casa di musica rock and roll mentre cucina. Ora, questa potrebbe essere una storia tragica. Un bambino orfano, la perdita, il dolore, e certamente tutto questo c'è, ma King fa qualcosa di diverso. Ci mostra come, proprio da quel dolore, Chuck impari a vivere. La nonna Sara gli insegna a ballare. Non per farlo diventare Fred Astaire, ma perché ballare è un modo di dire sì alla vita. È un modo di onorare il proprio corpo, di celebrare il fatto di essere vivi. E mentre balla con lei in cucina, Chuck impara qualcosa di fondamentale. Il ballo non richiede circostanze perfette, né l'assenza di dolore, richiede presenza. Richiede la volontà di dire sì a questo momento, qualunque esso sia. Il nonno, dal canto suo, gli insegna qualcosa di ugualmente prezioso, che anche la matematica può essere arte, che dare il tempo giusto ai numeri è come darlo alla musica, che si può essere eroi facendo bene le piccole cose di ogni giorno, salvare la casa di un cliente, evitare la bancarotta un altro. Queste due lezioni, il flusso della danza e la precisione dei numeri, si intrecciano nella vita di Chuck e formano qualcosa di straordinario. Un uomo che vive pienamente senza bisogno di essere eccezionale. Un uomo che presta attenzione non solo nei momenti speciali, ma nel tessuto stesso della quotidianità. Tuttavia, una sera, mentre i Red Sox vengono sonoramente sconfitti, il nonno è un po' alticcio, come al solito, e il discorso cade casualmente sulla cupola. Finalmente l'anziano rivela al nipote che la stanza è chiusa a chiave perché è piena di fantasmi. Entrandoci, Chuck potrebbe vedere molto di più di quanto non vorrebbe. Incalzato dal nipote, il nonno aggiunge che non si tratta di semplici spettri, ma di visioni di tragedie future. Un giorno ci ha visto il fantasma del figlio dei Jeffries poco prima dell'incidente e quello di Harry Peterson 4-5 anni prima che morisse. Il nonno si rammarica di esserci salito, confessando che la cosa più difficile di quelle visioni sia stata l'attesa. L'attesa che si verificassero. Anni dopo, ereditata la casa dei nonni, Chuck adolescente apre finalmente la porta della cupola e vede qualcosa di impossibile. Se stesso, adulto, in un letto d'ospedale, mentre sta per morire. Il nonno, l'ultima volta che era salito, aveva visto se stesso colpito da un infarto. Allo stesso modo, ora Chuck si vede in un letto collegato alle macchine. Un'esperienza del genere potrebbe paralizzare. Sapere come e quando avverrà la nostra morte potrebbe privarci della capacità di vivere pienamente. Tuttavia, Chuck rifiuta di farsi sconvolgere, come era invece accaduto al nonno. Chuck sceglie di vivere comunque, anzi, sceglie di vivere ancora più pienamente. E questa è la conclusione del film e del racconto. Stephen King, nel suo capolavoro It, aveva già riflettuto sull'importanza del compiere una scelta e sul modo in cui il potere, in ogni sua forma, sia intrinsecamente legato alla fede che gli attribuiamo. Il mostro, infatti, si rafforza grazie alla credibilità che gli viene concessa, ed è proprio per questo che la banda dei perdenti riesce a indebolirlo, riponendo maggiore fiducia nella forza della loro amicizia anziché nelle sue illusioni. Il romanzo si configura così come una potente riflessione sul valore della fede e su come l'infanzia, con la sua incondizionata capacità di credere, attinga un'energia vitale che gli adulti scoprono di avere smarrito, eccetto quei pochi capaci di riscoprirla in modo consapevole. Chuck è appunto uno di quegli adulti. Non cerca di cambiare il finale della sua vita, non contratta con la morte, sceglie di vivere con attenzione ogni giorno che gli sarà concesso. E quell'atto riorienta la realtà intorno a lui, come avviene quando i perdenti ritrovano la forza del loro legame. The Life of Chuck non è solo una storia sul confronto vita-morte, è un manuale pratico su come trasformare l'esistenza stessa attraverso il flow. Viviamo in un'epoca ossessionata dalla produttività, dall'eccezionalità, dal lasciare un segno. Ci dicono continuamente che dobbiamo essere straordinari, fare grandi cose, cambiare il mondo, e così ci ritroviamo paralizzati, sentendoci inadeguati, rimandando continuamente la vita vera, in attesa di diventare finalmente abbastanza bravi, abbastanza preparati, abbastanza speciali. Ma Chuck ci sussurra qualcosa di diverso, ci dice che non c'è nulla da rimandare. Il flow non richiede imprese grandiose, ma può manifestarsi in azioni quotidiane come fare i conti, preparare la colazione o pettinare il gatto. L'essenziale non è cosa facciamo, ma come lo facciamo, con presenza, attenzione e coinvolgimento totale. In questa prospettiva, la nostra stessa esistenza, con tutte le sue imperfezioni e i suoi piccoli miracoli quotidiani, può essere il dono più grande che possiamo offrire al mondo. Quando viviamo in questo stato, diventiamo artisti della comunità, non per ciò che produciamo, ma per come siamo con gli altri, per come li tocchiamo con la nostra presenza. Forse la nostra verità più profonda potrebbe essere proprio quella che ci mostra Chuck. Tutti saremmo capaci di trasformare la nostra vita in un'opera d'arte vissuta nel flow. Non importa quanto tempo abbiamo, 39 anni come Chuck o 90 o 20, non importa cosa facciamo per vivere, contabili, insegnanti, operai, artisti. Quella che importa è la qualità della nostra presenza, la nostra capacità di esserci completamente in questo momento, facendo quello che stiamo facendo come se fosse la cosa più importante dell'universo, perché in questo momento lo è. In fondo, la storia di King è solo una semplice metafora di una persona che acquisisce consapevolezza che la morte non è nemico del flow, né il contesto necessario. È proprio il fatto che la nostra vita sia limitata a rendere ogni momento prezioso, ogni azione significativa, ogni incontro sacro. Chuck non vive bene nonostante sappia di dover morire. Vive bene perché sa di dover morire. E alla fine, quando il suo universo si spegne, quando le stelle nel suo cielo mentale si estinguono a una, cosa rimane? Non il vuoto o il nulla, ma un coro di gratitudine. Grazie, Chuck, per 39 splendidi anni. Notate, non povero Chuck, morto così giovane, non che tragedia, che spreco, ma quel grazie. E questo saluto espresso dai suoi cari non è indirizzato solo a Chuck, è un atto di gratitudine verso Dio e il destino per avere concesso loro di incontrarlo e di percorrere insieme un tratto di cammino, lungo o breve che fosse. Janice balla con Chuck per pochi minuti, ma quel breve incontro la cambia. Non perché Chuck le abbia detto qualcosa di profondo o insegnato una lezione, semplicemente perché le ha mostrato che è possibile danzare con la vita invece di combatterla. Il flow è contagioso, è un dono che si moltiplica donandolo. E alla fine cos'altro possiamo chiedere dalla vita? Cos'altro possiamo sperare di lasciare dietro di noi se non un eco di gratitudine, un ricordo di gioia condivisa, la prova vivente che sì, è possibile danzare anche mentre il mondo finisce. Sono Giovanni Del Ponte e questa è stata una puntata un po' speciale di Animali Narranti. Prima di lasciarvi, vorrei chiedervi di fare un esperimento. La prossima volta che state facendo qualcosa di ordinario, lavare i piatti, camminare per strada, rispondere una mail, fermatevi un momento, respirate e poi fate quella cosa come farebbe Chuck, con presenza totale, con attenzione completa, nel flow. Non per diventare illuminati o per raggiungere chissà quale stato superiore, ma semplicemente per onorare quel momento, quell'azione, quella piccola porzione di universo che vi è stata affidata. E se per caso, camminando per strada, sentite il suono di una batteria, beh, sapete cosa fare. Grazie per questi splendidi minuti insieme. Alla prossima puntata.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Lab Graal, edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Benvenuti a questa nuova puntata di Oltre la Mente. Un saluto da Rosalba Nattero. Riprendiamo le nostre riflessioni oltre la mente e riprendiamo anche i domandoni. Il domandone di questa puntata è duplice. Cos'è la coscienza? E che differenza c'è tra coscienza e consapevolezza? Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina della Eco Spirituality Foundation. I vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. Oggi nelle neuroscienze si interrogano su che cosa sia la coscienza, che differenza ci sia tra coscienza e consapevolezza. Se ci riferiamo alla psicologia, scopriremo che in sintesi la coscienza si riferisce allo stato di essere svegli e consapevoli del mondo esterno, mentre la consapevolezza è una forma più profonda che include la consapevolezza di sé, dei propri pensieri, emozioni e comportamenti, un tema ben dibattuto sulle neuroscienze. Coscienza si riferisce alla capacità di essere svegli e di percepire il mondo che ci circonda. È uno stato di base di consapevolezza dell'ambiente. Può essere anche considerata come la base per l'esperienza soggettiva. Consapevolezza va oltre la semplice percezione del mondo esterno. Implica la conoscenza di sé, dei propri pensieri, emozioni e comportamenti. Permette di riflettere sulla propria esperienza e di comprendere le proprie reazioni. È un processo più profondo che coinvolge l'attenzione, la percezione, la valutazione di sé e degli altri. In altre parole, la conoscenza è il chi è e la consapevolezza è il cosa so e sento. Si può essere coscienti senza essere pienamente consapevoli, ma non si può essere pienamente consapevoli senza essere coscienti. E gli animali sono dotati di coscienza? Vi leggo una breve relazione presentata al convegno Nocivo sarai tu, organizzato da PAN Pro Natura Animali il 4 maggio 2024. Ho chiamato questa mia breve relazione antropocentrismo e antispecismo, ma mi rendo conto che si tratta di un ossimoro: dove c'è antropocentrismo non ci può essere antispecismo e viceversa. La cultura dell'antropocentrismo ci porta a considerare gli animali come degli oggetti, delle cose inanimate. Anche per la legge sono res, cose. Questa convinzione dà diritto alla specie umana di usare le altre specie in tutti i modi possibili e immaginabili. Tuttavia, un gruppo di scienziati, il 7 luglio 2012, alla presenza di Stephen Hawking, all'Università di Cambridge, ha firmato la Dichiarazione di Cambridge sulla coscienza, la quale afferma che molti animali sono coscienti e consapevoli allo stesso livello degli esseri umani. Ovviamente la stampa non ha dato alcun risalto a questa dichiarazione. Ma questo documento è seguita il 19 aprile 2024 la dichiarazione di New York sulla coscienza degli animali. Un gruppo di 39 scienziati dell'Università di New York ha sottoscritto e firmato un documento in cui si sostiene che gli animali hanno la capacità di esperienza cosciente. Queste due dichiarazioni firmate da fior di scienziati mettono in discussione tutto un modo di vivere, dagli allevamenti intensivi all'inserimento di specie alloctone, dall'umiliazione degli animali dei circhi alla caccia, insomma tutta un'economia basata sugli animali. Il tavolo Animali Ambiente, di cui sono portavoce, si è occupato di tutta una serie di battaglie, dalla vivisezione ai circhi, fino alla più recente in difesa dei colombi. La cultura dell'antropocentrismo vede la natura come una tappezzeria e vede l'uomo dominatore di tutto il creato, con il diritto di depredare ogni cosa e ogni essere vivente, e la fauna selvatica è diventata un fastidio. L'essere umano si diverte a introdurre le specie come orsi, nutrie, scoiattoli grigi. Il progetto Life Ursus era finalizzato alla ricostruzione di un nucleo vitale di orsi nelle Alpi centrali tramite il rilascio di alcuni individui provenienti dalla Slovenia. Ora si scopre che ce ne sono troppi e bisogna sterminarli. Stessa sorte per lo scoiattolo grigio. È stato introdotto in Italia già dal 1948 in Piemonte, ma si scopre che dà fastidio allo scoiattolo rosso, quindi stessa sorte, lo sterminio. Le nutrie sono state introdotte in Italia dagli anni 20 del secolo scorso, per la prima volta in Piemonte, per la produzione di pellicce, il ben noto castorino. Le nutrie, purtroppo, nel nostro paese sono considerate animali invasivi e pericolosi e vanno sterminate. Non parliamo poi dei lupi. Non passa giorno che sui giornali mainstream non ci sia un articolo allarmistico sul lupo. Vogliono prepararci lo sterminio? Del resto la Commissione europea ha già declassato il lupo da specie faunistica rigorosamente protetta a protetta. Questo consentirebbe ai singoli stati di praticare degli abbattimenti. Sempre il Parlamento dell'Unione Europea ha salvato il foie gras e ha avuto il coraggio di dichiarare che l'alimentazione forzata rispetta il benessere degli animali. Penso che tutti abbiate la consapevolezza di come avviene l'alimentazione forzata di oche e anatre, una vera e propria tortura. E che dire della folle guerra ai colombi da parte della città metropolitana di Torino? Anche questa volta, sfruttando il pretesto dei danni all'agricoltura, si sta per avviare una nuova strage di animali selvatici. Alcune associazioni facenti parte del tavolo Animali Ambiente sono ricorse al TAR, ma purtroppo con esito negativo. Il ricorso è stato respinto. Per quanto riguarda il cinghiale, in tutta Italia la loro presenza è frutto della discendenza di animali introdotti dai paesi dell'est europeo nel dopoguerra, oppure generati dall'ibridazione causata dall'accoppiamento con i maiali lasciati allo stato brado. Ora si parla tanto della PSA, peste suina africana, ma il danno maggiore è dovuto alla caccia. Gli animali vengono allontanati da zone dove non causano danni, si disperdono sul territorio e vanno a colonizzare aree agricole dove formano nuovi branchi. In tutta questa panoramica, che vuol dimostrare quanto sia assurda la situazione a cui siamo arrivati, è notizia che gli esseri umani trasmettono più virus agli animali di quanti ne prendano da loro. Antroponosi la chiamano. Eppure gli animali, in particolare la fauna selvatica, sono diventati un fastidio. È un business. Diamo la vita a miliardi di creature senzienti solo per ammazzarle dopo aver fatto una breve vita di sofferenza per il cibo degli umani. Siamo alla sesta estinzione di massa provocata da una sola specie, l'uomo. In 5 secoli sono scomparse dal nostro pianeta tra il 7,5 e il 13% dei 2 milioni di specie conosciute. Spesso mi chiedo come si sia potuti arrivare a una simile situazione. Eppure anche noi siamo animali, siamo legati alla natura e a tutte le specie viventi, dal regno animale a quello vegetale. Dobbiamo cambiare mentalità, fare un salto qualitativo, non solo per etica, ma perché altrimenti non ci sarà più un futuro nemmeno per la specie umana. Non sono solo la pietà e la sete di giustizia che devono spingerci a migliorare la sorte di creature senzienti, figlie del nostro stesso pianeta. L'animalismo non è un pensiero debole. Portare aiuto alla condizione animale significa impostare i valori di una futura società più giusta e armonica, dove non vi siano discriminazioni speciste e in cui tutti possano godere di valori improntati a una qualità di vita felice che sia in armonia con la natura. Oggi questo spazio di libertà non esiste neppure per la specie umana, costretta a essere praticamente schiavizzata nella produzione di beni in surplus rispetto all'effettiva domanda, solamente per rispondere al gioco di capitalizzazione dell'alta finanza. Animali da reddito e umani sembrano essere coinvolti dallo stesso destino. L'umanità ha visto grandi battaglie di civiltà come l'abolizione della schiavitù o la parità dei sessi, traguardi che in un passato non lontano sembravano irraggiungibili. Oggi siamo di fronte al più grande olocausto della storia. La schiavitù è lo sterminio quotidiano di miliardi di esseri senzienti. La storia dovrà fare i conti con questo abominio e sarà la prossima grande battaglia che l'umanità dovrà affrontare per poter trovare dignità anche per la specie umana. Se gli animali vivono, sentono e desiderano, come può essere inquadrata la loro incessante messa a morte se non nei termini di un genocidio legalizzato?
1: Radio Dreamland. Share the vision.
0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto, eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
2: Scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

In definitiva, cos'è la coscienza? Noi viviamo nel mistero, la nostra realtà è il mistero. La realtà ci dà dei falsi dati su chi noi siamo, esiste solo il vuoto. Basti pensare che proveniamo dal vuoto e torneremo nel vuoto. Nonostante l'immediatezza esperienziale della realtà del vuoto, l'individuo non ha un facile accesso alla conoscenza della reale natura dell'esistenza e non può realizzare l'armonia di cui ha bisogno. Ciò accade perché l'individuo non è consapevole della sua natura esperienziale e quindi delle sue potenzialità creative e spirituali. Il problema nasce dal fatto che siamo abituati a concepire l'uomo in una suddivisione dualistica di corpo e mente o di corpo e anima. Oggi la cultura corrente parla di un dualismo corpo e mente, come se al di là della mente non ci fosse nulla, come se nella mente ci fosse la nostra reale identità. È accaduto che nel passato il Concilio di Costantinopoli del 869 d.C. abbia decretato l'abolizione della ternarietà umana per interessi religiosi, promuovendo il concetto di dualismo del corpo e psiche, o anima, in tutto il mondo cristiano. Ma questo non nega la realtà ternaria dell'esperienza umana. In realtà l'individuo manifesta tre precise competenze esperienziali che distinguono tre differenti modalità di rapporto con l'esistenza. Il piano del corpo, con cui si relaziona con i fenomeni della materia, il piano della mente, con cui vive l'elaborazione immaginativa, il piano dello spirito, con cui può vivere la natura della realtà del vuoto, che si identifica nello stato di coscienza o nella consapevolezza. Ordinariamente l'individuo non distingue il piano della mente da quello cosciente e reale dello spirito. Si confonde lo stato di produzione mentale, emozioni, razionalizzazioni, come uno stato di realtà e ci si rapporta adesso con il proprio stato di coscienza spirituale, come se si vivesse uno stato di esistenza effettivamente reale. Questo ci porta ad agganciarci alle patologie soggettive della mente scambiandole per realtà oggettiva. Su questa base di realtà soggettiva si creano le patologie individuali della mente che coinvolgono lo spirito e che sono rafforzate inconsapevolmente proprio da questo: timidezza, somatizzazioni fisiche, disturbo esistenziale, egocentrismo, eccetera. Si rende necessario quindi vivere la realtà che esiste oltre la mente per vivere meglio e in sintonia con la natura dell'esistenza. Ma parliamo dell'interferenza patologica della mente nella vita dell'uomo. La mente è un'istanza umana importante, tuttavia il suo funzionamento patologico crea considerevoli inconvenienti alla normale vita dell'individuo. Se ci si identifica in questa realtà soggettiva, si vive e si subiscono i problemi di questa realtà soggettiva, come se si trattasse di una realtà reale e incontrovertibile. Si evidenzia quindi una patologia, il problema delle emozioni. Ci rendono schiavi di azioni controproducenti di cui ci pentiamo, sono causa di disturbo di vita e di sofferenza. Le emozioni ci impediscono di vedere la soluzione dei problemi e di realizzare al meglio la propria vita. E ancora si evidenzia un problema, l'ignoranza esperienziale. Da quando nasciamo, la mente è nutrita spesso da dati che giungono dal mondo degli altri e non da un'esperienza diretta. Chi nasce in un paese arabo si troverà ad essere musulmano e a credere negli ideali dell'Islam. La stessa cosa per chi nasce in un paese cristiano o buddista. Ci troviamo quindi a confrontarci con un'esperienza conflittuale quotidiana prodotta dalla mente. L'individuo non vive più per ciò che egli è realmente, ma media la sua esistenza attraverso i ruoli, il ruolo di padre, di figlio, di madre, di collega, ciò sino alla morte, che ci richiama all'ordine naturale delle cose e ci interrompe il gioco perverso della soggettività mentale.
Ma serve vivere in questa maniera e aspettare la morte per essere finalmente liberi? Il gioco vale veramente la candela? Ma tutto questo possiamo trovare rimedio nella meditazione e nella scoperta della dimensione dello spirito. Noi siamo abituati a vivere e possiamo ampliare le competenze esperienziali della dualità. Facciamo ginnastica per il corpo, esercitiamo la fantasia per la mente. Ma quale spazio esperienziale diamo allo spirito, a questa entità misteriosa che ogni tanto si manifesta? Lo spirito coscienza non è solo l'atto di volontà, esprime un suo spazio creativo come avviene per il corpo e la mente facendo ginnastica e sviluppando la fantasia. Manifesta la capacità di percepire l'immanenza del mistero, una dimensione inequivocabile che è percepita nell'esperienza del silenzio interiore. Nella dimensione del silenzio interiore si sviluppano potenzialità esperienziali che non sono possibili sul piano del corpo e della mente e che l'esperienza della meditazione è in grado di realizzare. Significa spegnere la radio sempre accesa nella propria mente. Al di là di questa radio, sempre accesa, si può trovare non solo pace, ma anche creatività. La meditazione è in ogni caso un'esperienza che arricchisce ciò che già si ha e non porta al sovvertimento della propria vita. La meditazione si rivela essere come una dimensione di esperienza globale che si identifica con la stessa partecipazione dell'individuo all'esistenza. In proposito, l'antico druidismo definiva la meditazione con il termine di Shan, lo stesso attributo che veniva dato alla natura immateriale dell'esistenza. Per concludere, vi segnalo un libro postumo di Giancarlo Barbadoro in cui potrete trovare tutti i temi trattati in questa trasmissione e molti altri ancora. Meditazione e ecospiritualità all'origine dello sciamanesimo. Lo potete trovare alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 a Torino o anche in ebook al sito triskeledition.com. E vi segnalo un altro libro su questo argomento, La meditazione e l'esperienza del vuoto, un viaggio sciamanico alla scoperta di sé, di Barbadoro e Nattero. Anche questo è possibile trovarlo alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 a Torino o anche in ebook al sito triskeledition.com. Vi ricordo il domandone di questa puntata. Cos'è la coscienza e che differenza c'è tra coscienza e consapevolezza? Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina della Eco Spirituality Foundation e i vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. Rimanete incollati a Radio Dreamland al sito www.radiodreamland.it. Vi saluta Rosalba Nattero e alla prossima. Ciao!

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Un benvenuto a tutti quanti, a tutti voi che siete intervenuti. Siamo qui a presentare un libro postumo di Giancarlo Barbadoro, ampliato con articoli e scritti dell'autore. Un libro che parla di robotica e di intelligenza artificiale, temi attualissimi in questo, quanto mai attualissimi in questo periodo, perché non passa giorno che non se ne parli, che non se ne parli sui giornali, che non se ne parli in televisione. C'è anche un ampio dibattito sul tema. C'è chi teme l'intelligenza artificiale e chi la auspica come per l'uso che se ne potrebbe fare. In questo libro Giancarlo non prende posizioni né a favore né contro, si limita a sottolineare l'argomento come un confronto su cosa sia l'intelligenza e la coscienza. Il fenomeno dell'intelligenza artificiale porta tutto sommato a interrogarsi sullo stato della coscienza. Da sempre l'uomo ha sognato di poter creare a sua immagine e somiglianza delle creature artificiali capaci di sollevarlo dalla fatica dei compiti più gravosi. E la fantascienza del nostro tempo ha prodotto un'ampia iconografia letteraria dove i robot e androidi intelligenti popolano il mondo del futuro e magari si mettono in antagonismo con i loro creatori per conquistare l'indipendenza. Ecco, parliamo anche di Giancarlo. Giancarlo Barbadoro è scomparso purtroppo nel 2019. Era giornalista, poeta, scrittore, musicista, speaker radio-televisivo, teorico dell'ecospiritualità. È stato definito poeticamente un viaggiatore del tempo perché sognava un tempo in cui non ci fossero conflitti, un futuro di pace e di fratellanza per tutti gli esseri viventi. È stato un grande attivista per i diritti degli animali e una causa che sentiva più di ogni altra, poiché li riteneva gli esseri più sfortunati della terra. Era attivista anche per i diritti dei popoli indigeni, per la salvaguardia delle loro tradizioni. Con esponenti della comunità indigene di tutto il pianeta ha fondato la Eco Spirituality Foundation per diffondere la filosofia dell'ecospiritualità. L'anno scorso, proprio qui al Salone del Libro, avevamo presentato un altro suo libro postumo, Viandanti del Tempo, che parlava appunto di viaggi del tempo, e anche qui anticipando una tematica di cui si occupa attualmente la scienza moderna. Quindi Giancarlo ci ha lasciato un immenso bagaglio intellettuale che porteremo avanti e divulgheremo tramite il centro studi che abbiamo creato proprio dedicato a lui. E a questo punto, visto che abbiamo qui Massimo Centini, scrittore e antropologo, autore della bellissima e suggestiva prefazione, darei a lui la parola. Grazie.
1: Allora, sì, ho fatto volentieri la prefazione a questo libro, naturalmente, per il legame con Giancarlo Barbadoro, ma anche perché il tema è particolarmente affascinante dal punto di vista prettamente antropologico, no? L'idea di questa uomini, robot e dei è messo in contrario, no? Dovrebbe teoricamente, secondo la nostra visione, dei uomini, robot, no? Ecco, è fatta volutamente questo titolo in questo modo. È l'alba del futuro. L'idea, come diceva benissimo chi mi ha preceduto, è l'idea che l'uomo possa essere nella condizione di creare, chiamiamola la vita, no? In buona sostanza, per mezzi altri, alternativi rispetto a quelli classici e fisiologici, forse più piacevoli, non lo so, no? Ma esiste da quando esiste l'uomo. Nel senso che da quando noi abbiamo memoria scritta troviamo figure che hanno cercato di creare la vita con mezzi alternativi. Penso a Prometeo, che tutti conosciamo, no? Che è andato a rubare il fuoco, però Prometeo, al di là di questo, ha anche provato a modellare un essere umano e a dargli la vita, e ovviamente dall'altro se la sono un po' presa perché avevano un copyright, no, per questa cosa, e da allora è rimasto questo marchio, cioè il marchio del, chiamiamolo peccato, ma se non mi piace la parola peccato lo chiamiamolo infrazione, l'idea che l'uomo possa fare qualche cosa che esula dalla campionatura delle sue attività ha sempre creato un po' questo senso di angoscia, no? Da lì fino alla pecora Dolly. È giusto o è sbagliato? È la strada per il futuro oppure ci stiamo sostituendo a Dio? È interessante questa cosa qui, no? Pensate quanta roba rientra all'interno, rientra l'eutanasia, che su un piano completamente diverso, rientra l'aborto, la fecondazione, sono temi di
2: la carne artificiale,
1: ma almeno lì, se non altro, a voi fa anche un piacere, no? La carne artificiale,
0: sento
1: la maggior
0: sì.
1: parte di voi animalisti, ma per questo lo sono anch'io.
0: E mi farebbe anche tanti guai sul pianeta.
1: Ma no? Certo, ma per carità. Ma dicevo, tutto questo genere di cose rientra comunque in un mondo che ci trova comunque ancora impreparati. Preparati, se volete, filosoficamente, ma impreparati praticamente. Io qualche tempo fa ero un convegno su queste tematiche, sulla bioetica, e dopo il convegno si parlava così con alcune persone, tra le quali c'era il padre, adesso non mi ricordo più il nome, di quella ragazza che alcuni anni fa è stata praticata l'eutanasia, adesso mi sfugge il nome, anche avrei bisogno di un'intelligenza artificiale anch'io da implementare. Comunque, io avevo espresso alcune perplessità sul fatto dell'ingegneria genetica prenatale, no? E lui giustamente mi dice, ma senta, se lei dovesse avere un figlio e le dicono, guarda che se noi interveniamo possiamo modificarne la struttura genetica, mentre ci siamo, che colore degli occhi vorresti? Che capelli vorresti? E lui dice, guarda che la gente forse sarebbe contenta di questo, no? Allora, da un punto di vista piegamente materialista forse sì, ma a questo punto è veramente sostituirsi a Dio, no? Io sono molto favorevole agli interventi prenatali in caso di patologie, cioè è un problema significativo, ma decidere gli occhi, il colore degli occhi, decidere tutta una serie di altre cose, forse è un abuso, forse stiamo andando troppo oltre, no? Però questo l'uomo l'ha sempre desiderato. Nel libro, e tu interrompimi,
0: vai tranquillo.
1: Nel libro si parla anche molto di automi, di robot, no? Che è un po' la strada, quello che ha creato la strada per questa cosa qua. Nel senso che fin dal passato, fin dal, diciamo dal Rinascimento, ma non è vero, perché anche nel mondo antico, nel mondo medievale, c'erano questi automi, queste cose che funzionavano per fare determinate attività. Ma poi è soprattutto dal Rinascimento in poi che questa cosa si afferma. Si affermerà in modo tra ludico e lo scientifico nel 6-700, per acquisire poi una sua dignità quando, con l'inizio della fantascienza, perché la fantascienza è quella, già quella alla Wells, no? Quella dell'Ottocento, comincia ad avvicinarci a quest'idea, l'idea di un essere, guardate, sempre antropomorfo, robot, non è mai. Adesso noi, io ricordo, voi siete troppo giovani, non lo ricordate, ma quando hanno cominciato a mettere i primi robot nelle catene di montaggio, tutti stupivi che li chiamassero robot, perché immaginavi il robot, quella roba lì con gli stantuffi colorati che vedevi nei film di fantascienza degli anni 60 e 70, invece il robot è diventato un concetto, non più un oggetto come ce lo immaginavamo. Ebbene, questo tema è un tema di grande interesse, che oggi noi abbiamo metabolizzato, perché in fondo non è un robot, ma quando tu parli con l'apparecchio, Alexia si chiama, sì, no? Dici, mettimi questo disco, non ce l'ho, pirla, cambia, cioè, ma finirà così, finirà così sta cosa. è come quando lo fai sul telefonino, certo, e chiedi, dimmi un po', Rosalba Nantero, quanti anni ha? Ah, non te lo posso dire, perché...
0: No, ti assicuro che ho fatto delle prove sull'intelligenza, adesso c'è il ChatGPT, no? E ho fatto delle prove che hanno detto delle castronate allucinanti. Non so, avevo chiesto qualcosa, delle informazioni sul mio gruppo musicale. Hanno detto delle cose terribili.
1: Certo, ma è un po' come Wikipedia o altro, nel senso che uno che non sa si attacca alla prima cosa che vede, no? O quella che apparentemente corrisponde a quello che lui o lei pensa di quella cosa, no? Allora, metti che io non so chi siete voi, che musica fanno? Tipo Casadei, penso che facciano la musica di Casadei. Vedo una cosa sbagliata che mi fa pensare a Casadei e dico, ah, è quella lì.
0: Yeah.
1: E questo è il problema, no? Una volta dicevano, chi controlla il controllore? E adesso chi controlla questa cosa qui? Ma questo è sempre esistito. Ma a me quello che spaventa di più è proprio l'indifferenza della gente per questa cosa, perché questa cosa ti dà delle comodità, è innegabile,
0: innegabile.
1: No? È innegabile. Ed è la prima cosa che uno, a cui uno fa riferimento.
0: Però questo libro mette anche a confronto con che cos'è la coscienza, la consapevolezza, e semmai dei robot potrebbero arrivare alla consapevolezza, perché allora lì sì che c'è da tenerli, no?
1: Allora c'è un bel esempio secondo me, che è Frankenstein di Mary Shelley,
0: sì?
1: No? Che non è un robot, ma ancora peggio, no? Recupera un po' l'idea di Prometeo, infatti il libro della Mary Shelley si intitola Il moderno Prometeo, dove questo medico, il dottor Frankenstein, costruisce un essere umano prendendo dei pezzi, cercando di prendere il meglio, cioè di me non avrebbe preso nulla, ma ad esempio di un uomo di una certa prestanza, prende appunto la struttura di una persona intelligente, il cervello, poi in Frankenstein Junior si sbagliano, no? Sapete la storia. Però è affascinante questo libro, intanto perché è scritto da una donna, ma guardate, non prendetela come una cosa maschilista, ma è geniale una donna nell'Ottocento che avesse quella conoscenza scientifica. Lei era imparentata con lo zio di Darwin, quindi, come dire, in qualche modo aveva per induzione già imparato qualcosa, però conosceva le teorie di Galvani sull'elettricità animale, eccetera, e non era da poco per quell'epoca una donna così. Infatti quando con Byron, col marito Percy e il medico di Byron Polidori, decidono di fare sta gara per chi scrive il racconto più strano di fantasmi, gli altri sono scomparsi, cioè non sappiamo neanche cosa hanno scritto, forse Polidori ha scritto il vampiro, ma l'ha rifatto poi dopo. Byron si è perso per la strada, lei ha scritto sto capolavoro, dove questa creatura, che proprio parlo della, lei mi ha dato un libro della coscienza, questa creatura che si chiamerà sempre creatura, non gli danno un nome, è significativo, no? Perché tu non dando un nome non riconosci un'identità, un'umanità, è una cosa, la creatura. E la cosa affascinante è che questa cosa chiede al dottor Frankenstein di avere una vita normale, tra l'altro è vegetariano, perché lui dice io vorrei un'altra creatura possibilmente femminile con la quale vivere in ambiente naturale, ma è davvero è un protoecologista dichiarato, no? E, usando solo bacche e altre cose, non mangiando animali. Quindi in qualche modo. Ah sì, in qualche modo lui reclama una coscienza.
0: Certo.
1: È quello che sfugge di mano al dottor Frankenstein. Cioè nel senso che lui pensava di avere una roba tipo il golem, no? Il golem ebraico, dove tu ti cambi le lettere sulla fronte e lui da vita passa a morte e quindi acceso spento, no? Lui pensava di avere quello. E invece ha creato una creatura e dice, senti, io vorrei una mia identità, una mia coscienza. E da lì gli è scappato di mano. Questo è in senso positivo, ma potrebbe essere in senso negativo.
0: Certo. Infatti, tu come la vedi questa cosa? Cioè, qual è la tua posizione nei confronti dell'intelligenza artificiale?
1: Ma,
0: la temi?
1: Ma io, arrivato a questo punto della mia vita, devo cercare di tenere quei quattro neuroni che ho ancora io in testa per tenere la mia intelligenza, quel poco che ho ancora. È ovvio che, come tutte le cose che non conosci, in qualche modo ti inquietano e sei più propenso ad accettare forse la parte che ti preoccupa di più, quella che ti un po' più inquietante e che paradossalmente ti allenta l'ansia, no? Perché dici, ah, è proprio una robaccia, eccetera. Però io adesso guardo il computer, che tutti conoscete, o questa cosa qua, certo, no? Quando io ho fatto la prima elementare, il bidello veniva a metterci l'inchiostro nel calamaio al mattino. Noi mettevamo il pennino, scrivevamo sulle tavole di pietra, bagnavamo il pennino e scrivevamo. Poi l'anno dopo è arrivata la stilografica, la lauretta e in terza e in quarta la biro, no? Che abbiamo subito imparato a togliere i resi e a spolpare i pallini di carta. Però penso, io sono del 55, e quindi immagino nel 61-62 ho fatto le elementari. Adesso c'ho il microfono, parlo, il computer scrive. Cioè, sono passato in mezzo alle varie Olivetti, alla Margherita, no? Qualcuno lo ricorderà, la macchina da scrivere alla Margherita, il programma Wostar, il primo programma di videoscrittura.
0: Wostar, è vero.
1: Con il giochino allegato, con due barrettine. Adesso tutti voi, meglio di me, sapete come funziona. Cioè, è uno shock incredibile, certo, però non lo freni questo, o ti adatti o sei fuori.
0: Ma anche perché se li consideriamo strumenti, ben vengano, cioè ci evitano delle ricerche pazzesche, perché una volta andavamo nelle biblioteche a cercare i libri, adesso su Google te lo scrive, tra l'altro. Però perché temere questo andazzo? Perché temere questa progressione di esperienza? Forse perché si teme che proprio i robot magari acquisiscano una consapevolezza.
1: Un discorso di Frankenstein che facevamo prima, no? Certo, è evidente che non possiamo, cioè l'evoluzione tecnologica va avanti e noi
0: non la possiamo
1: fermare. Dobbiamo correre dietro, non tutti ovviamente. Noi abbiamo creato queste cose per renderci la vita più semplice, in realtà ce la siamo complicata, perché adesso se non hai sta roba puoi essere morto e non se ne accorge nessuno. Cioè è incredibile, no, sta cosa qua, con tutta l'utilità che ha. Adesso vedete, non c'era nulla, cerca su internet, track, metti la foto, una volta cosa facevi? Se non avevi la diapositiva col proiettore stavi a casa, no? Però è ovvio che ci sono un sacco di vantaggi. È ovvio che, come tutte le cose, la generazione di mezzo, quella che è nata con una certa tecnologia e nel corso d'opera ne ha assorbita un'altra, è quella più...
0: Baby boomer.
1: Sì, è quella che è più penalizzata, perché è come se fossi passato da camminare a correre, ecco, e non eri preparato per correre.
0: Infatti l'argomento intelligenza pone anche nei confronti delle altre specie, perché l'intelligenza che cos'è? Questo è anche un bel tema che affronta il libro. Che cos'è l'intelligenza e come si pone nei confronti delle altre specie che convivono con noi sul pianeta? Non si può fare una classifica, magari sono intelligenze diverse, così come fossero extraterrestri che venissero sul nostro pianeta. E magari sono intelligenze, ma hanno un loro grado di intelligenza.
1: Ma Voltaire diceva, Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, e l'uomo gli ha restituito la cortesia, no? Perché bene o male noi abbiamo immaginato Dio come un essere, se lo deve rappresentare. È vero che è San Pietro, però la pubblicità della lavanza, no? La barba sulla cosa, eccetera. È ovvio che, sempre basandosi su Genesi, che cosa dice? L'uomo e comanderà su tutte le specie.
0: E questo è stato un disastro. È stato un disastro, perché questo ha creato l'antropocentrismo e quindi l'uomo dominatore che domina su tutto quello che ha intorno.
1: Allora, pur essendo totalmente d'accordo con te, è evidente che non può in Parlamento non ci possono essere dei criceti e all'ospedale dei lama. Ah, cioè, evidentemente, no, sarebbe, magari funziona, non lo so. Per il Parlamento penso che siamo tutti d'accordo, ma per gli ospedali, la scienza.
0: Consideriamo che i miti antichi parlano di un'epoca in cui c'erano solo i grandi sauri e poi sono passati ai piccoli sauri. Ecco, io mi chiedo, chi ci ha trasmesso tutto questo? I sauri stessi, no?
1: Miseria.
3: Andiamo indietro nel tempo.
1: Quando finisce, perché se no... No, cioè, allora, vi è indubbiamente una visione che è quella della religione o della mitologia e vi è una visione della scienza. La visione della scienza si basa su che cosa? Su dati oggettivi che sono dati archeologici, biologici, geologici, eccetera. Allora, che l'uomo appartenga a un ramo diverso da quello della scimmia è un dato di fatto scientifico.
0: Abbiamo una certa parentela con la scimmia.
1: Indubbiamente. Allora, noi condividiamo il 97,3% del patrimonio genetico con lo scimpanzé nano, è vero. Però comunque siamo un'altra cosa, poi voglio dire, non c'è nessun animale che sia in grado di fare 1 più 1 uguale 2. Cioè. Ma questo non per... Come? No, neanche tra gli uomini dice a volte, sì. Ecco, però questo non vuole essere una demonizzazione delle altre specie, lungi da me, però è un dato di fatto che c'è una differenza fondamentale.
0: Ma non potrebbe esserci una differenza di un extraterrestre che venisse da un
1: certo,
0: altro pianeta?
1: Ma sicuro, ma sicuro. C'è un universo di anche nella letteratura di cose di queste. Cioè a me farebbe molto piacere se i cani si prendessero tutto un lavoro da fare, mi portassero fuori a me a fare la pipì o la spesa, sarebbe bellissimo, non per carità, però questa è una visione che oggettivamente al momento non c'è. Poi la regressione potrebbe anche sempre succedere, anche se è abbastanza difficile. Quello che invece mi trova d'accordo con te è questa arroganza antropocentrica dell'uomo, no? Che ha deciso che comunque le altre specie sono inferiori, si servono per mangiare, per divertirsi, per sollazzarsi, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, secondo me ci spostiamo un po' dall'asse del discorso del libro in sé, però sono comunque temi correlati. L'idea di creare, chiamiamola un'altra specie, ma è sbagliato, no? Un'altra specie che è il robot, se volete, se il golem, tutte, è un'arroganza tipicamente antropocentrica. Noi la chiamiamo sindrome prometica, cioè prometeica, scusate, cioè la sindrome di Prometeo, Prometeo che vuol creare una vita. Questo è presente nella letteratura, nella fantascienza aiose, però lo è anche meno male nella realtà, cioè gli esperimenti genetici ben prima di Dolly per implementare scimmie con seme maschile e umano, ma queste sono prove che hanno fatto da una vita, no? Hanno fatto ogni genere di esperimenti per creare qualcosa che fosse, ma guardate che ci sono studi, ma non dal tempo del nazismo, negli anni 60, 70 del Novecento, sulla volontà di creare esseri subumani. Ma è scientifico, ci sono studi pubblicati da applicare ad attività pericolose e o come deposito d'organi. Sentite questa frase, queste parole, deposito d'organi, ti fa venire la pelle d'oca, no? Ma vi chiedo, se mi dicessero, senti, ammazziamo un maiale, gli togliamo i reni a lui, invento, e tu non muori, te li metto a te, e ammazziamo il maiale, io cosa rispondo?
3: Non rispondere, ma è meglio.
1: Datemi atto. Che,
0: è lo stesso discorso che vale più un topo al bambino. Si possono salvare...
1: Abbiamo già parlato di una volta di questa cosa qua. Tu non hai né topi né bambini, hai risolto il problema, io neanche, no? Però avevo dei criceti, quando sono morti mi è dispiaciuto, però voglio dire, tra morire un topo e morire un bambino, forse non lo so, dal punto di vista antropocentrico
0: non è etico.
1: Certo, lo so, ma la maggior parte delle persone dal demiato la pensa in questo modo. È una visione fortemente rivoluzionaria questa, che ti pone anche proprio a ripensare la nostra specie, non tanto da un punto di vista genetico, fisiologico, perché questo ce lo racconta la scienza, ma da un punto di vista filosofico, antropologico, no? Tu parlavi giustamente di antropocentrismo, esatto. da alcuni anni.
0: Che nasce da una chiesa religione.
1: Ma anche da altre religioni, sì. No? Certo, non parliamo
0: dell'induismo,
1: ma la maggior parte delle religioni ovviamente pone gli animali a uno stadio inferiore, sì. No? Questo è un dato di fatto.
0: Il Papa si è rifiutato di battezzare un bambino, cioè di benedire un cane, ad esempio, in questi giorni.
1: Ah, vabbè. Questo fa parte del suo lavoro, anche no?
0: A livello di marketing è stato è
1: un atto dovuto quello lì, anche perché sennò per l'intensa non c'è nulla da fare, ma questo sono visioni per carità, però resta comunque il fatto che da un bel po' di anni, oramai saranno quasi 20 anni, sono dei corsi universitari di zooantropologia, dove si studia in modo scientifico, soprattutto lo frequentano gente che ha già la laurea da veterinario, e dove ci si occupa proprio di questo tema del rapporto uomo-animale, ma non dal punto di vista anatomico, da veterinario per capirci, ma dal punto di vista di relazione proprio, per cercare di avvicinare le due specie, no? Nel senso che dire, io ho avuto 4 cani nella mia vita, no? 2 bastardini e 2 maremmani. È evidente, quando lo racconto, magari il bastardino veniva sul letto, dormiva con me sul letto, no? Tu lo racconti a qualcuno, ti dice, ma i cani puzzano, sono sporchi, mettono sti piedi dappertutto. Però poi... è un po' come dire, voi sapete, avere un cane è come avere un bambino che resta bambino tutta la vita, no? E c'è niente da fare. È ovvio che hai quel tipo di rapporto lì, che chi non ha...
0: Su questo io non sono tanto d'accordo.
1: Se sapevo non venivo.
0: No, perché lì si spersonalizza.
1: Il rapporto nostro nei confronti del cane, certo. È come dire, ho un bambino che resta bambino tutta la vita, perché non riesco a interpretarlo in un'ottica zoantropologica più elevata, no? A vederne l'evoluzione, eccetera. Ma io in questo sono un buzzurro, nel senso che a me piacciono gli animali, per carità, tutto quanto, ma come dire, non li mangio. Se non avessi altro, forse mangerei anche un essere umano per sopravvivere, perché è un dato oggettivo.
0: Alla pari, proprio.
1: Comunque, se ci vede da lassù, da laggiù, da destra, a sinistra, non so dove lo collocate voi, non so se sarà d'accordo, se mi manda un accidente, ma non credo, dai.
0: No, comunque è interessante anche questo excursus, perché ci pone a confronto con la nostra intelligenza e con l'intelligenza eventualmente delle altre specie, ma anche degli extraterrestri, tutto sommato, no? Ci sono tutta una serie di romanzi di fantascienza che parlano di questo.
1: Voi pensate come rappresentavano gli extraterrestri negli anni 50-60, come robot, no?
0: Esatto.
1: Poi la cosa si è evoluta e siamo arrivati ad Alien. Siamo arrivati a creature con un'anatomia ibrida, mostruosa, incontenibile. Però i primi erano i robot. Io mi ricordo i primi film di fantascienza, l'Ultimatum alla Terra,
0: sì,
1: il primo, con questo uomo di latta che sembra l'uomo di latta di Alice nel Paese delle Meraviglie. E se noi guardiamo questa cosa, c'è proprio un'evoluzione incredibile.
0: Certo.
1: Pensate a Alien, che schifezza è rispetto a questi anni. E riflette anche le nostre paure, le nostre angosce.
2: l'alien che arriva dal di dentro, cioè tu diventi la capsula, l'astronave, l'UFO per portare l'extraterrestre in terra. Prima invece atterrava, ma era il periodo della guerra fredda, l'idea che arrivassero dal cielo i missili, eccetera. Il famoso discorso del pulsante, no? Cioè, ma se poi c'è uno che preme quel pulsante che parte il missile, l'altro preme l'altro pulsante, riparte dall'altra parte. E oggi pensate alla guerra, no? Che abbiamo non tanto vicino, ma neanche tanto lontano. E questa paura ce l'abbiamo in modo più o meno consapevole.
0: Il postumanesimo, te lo sei mai posto? Che cos'è? Il postumanesimo?
2: Sì, certo. Postumane è una delle situazioni in cui noi ormai ci siamo a bagno, no? Il postumanesimo è sostanzialmente questa. Allora, se si pensa all'uomo, transumanesimo, postumanesimo. Il transumanesimo è quella fase di evoluzione in cui, non lo so, comincia la pecora Dolly. Pistorius con le gambe inferiori in titanio, più dotato del normo dotato. Il transumanesimo è il superamento dell'uomo, quindi l'uomo implementato la macchina, in buona sostanza, no? Quindi, ricordate le figure del cyborg, no? Tipo Schwarzenegger, ma se guardiamo il termine, cyborg è insomma un'unione tra carne, umano e tecnologia. Allora uno che ha un pacemaker è un cyborg, in qualche modo, perché ha già un pezzo tecnologico dentro. Il transumanesimo è questo, cioè io che mi relaziono al computer, ma non col telefonino e guardo la posta che c'è a casa, ma senza niente, e la telemedicina in qualche modo, no? Con tutti i vantaggi, con tutti gli svantaggi culturali.
0: Questo
2: che dicevamo,
0: non si può fermare la scienza.
2: No.
0: Però potrebbe prenderci la mano, la scienza potrebbe prenderci la mano.
2: E poi il discorso che dicevamo, chi controlla il controllore.
0: Esatto.
2: E tutti abbiamo in qualche modo paura, no? Ma già lo speed puoi fare una roba da fantascienza che ti fa rincogliere via, non lo so voi, sarete tutti più evoluti, più svegli di me, ma quando ti inventavi lo speed, lo speed, che roba, no? Eppure se non hai quello non fai nulla, no?
0: Certo.
2: Questo è uno step dell'evoluzione culturale, tecnologica che dicevamo prima. Ma a me la cosa che mi colpisce tantissimo, no? Sarà perché non sono un gran consumatore di televisione. A casa mia ho la televisione con l'antenna centralizzata, cioè vedi quello che passa alla parrocchia. 65 canali, no? Di cui io guardo quasi sempre i film, no? Ce n'è già una ventina di film da scegliere. Ah, ma ce l'hai l'abbonamento a questo? Cioè, ma che cacchio me ne faccio? Quanto li guardo tutti questi film, no? Pensate, no? Che poi ti viene la frenesia, io già vedo soltanto quelli, no? C'è un film, poi la pubblicità passi da un altro, ma anche questo è bello, no? Allora guardi un pezzo di quello, poi ti addormenti e ti svegli al terzo film dopo, ma quella è una questione personale. Però la quantità di cose che abbiamo, ecco, è quello un po' il problema della tecnologia a volte, che ci dà talmente tanto che non ci permette forse più di scegliere.
0: Non ci permette di fare silenzio, di fermarci, no?
2: Sì, fare silenzio, tu spegni il computer, mi devo aggiornare, lasciami acceso, non rompere l'anima. A me inquieta sta roba, no? Mi inquieta, ma perché sono un incompetente, è ovvio, non perché. Però quando ti dicono, guarda che se guardi un film porno, fai delle robe, facevi delle robe porno in casa, eccetera, col telefonino ti vedono.
0: Esatto.
2: Ma io ricordo anni fa che io avevo un amico, un carissimo amico, che diceva bisogna togliere le spine della televisione, perché dalla spia ti spiano, ti guardano che cosa fai.
3: Magari, no? Magari succede anche questo.
2: Ma questa è una cosa che mi paracomfortista, no? Però bene o male che con la tecnologia noi abbiamo sempre avuto, cioè come tutto quello che non conosci. Dici, le armi sono pericolose se non le sai usare. Certo, se stai dalla parte della canna non è la situazione migliore, no? Però se le sai usare non ti spari in un piede o non spari a quello vicino. La macchina è un'arma, se volete, no? E avanti di... Quindi il controllo. È certo che queste cose sono più grosse di noi, è evidente. Giancarlo l'aveva avvertito, ma come hai detto tu,
3: anticipato molto.
2: Non c'è una posizione precisa, no. Però ti sventaglia lì sul tavolo.
3: Ti pone tutta una serie di confronti con gli argomenti.
2: Come direbbe, tu cosa vuoi pensare? Allora. E comunque, bene o male, qualche anno questo libro già ce l'ha, no? Sì. Rispetto a quando sì. È stato scritto, certe cose non c'erano ancora.
3: La prima stesura è stata scritta nel 2008, figurati. Poi l'abbiamo ampliato con tutti gli articoli successivi, eccetera. Però la prima stesura è stata nel 2019.
2: Però è comunque prima del 2019, in ogni caso, no? E quindi sono 4 anni, pensate, dal 2019 ad oggi, quante cose sono cambiate. Pensate all'intelligenza artificiale che c'è questo problema, questa cosa che ti possano ricostruire il volto e farti fare e dire delle cose.
3: Non c'è più differenza.
2: No, è una cosa impressionante questo, no? È vero che non è così facile come magari ci può sembrare in prima battuta, però certamente questa roba c'è, un pochino ci inquieta, certo. È umano io credo, no? Soprattutto chi, come la maggior parte, come credo tutti voi, ha una visione più umanistica, no? più che scientifica nel senso... Sì. Scientista, cioè esatto. Che vede soltanto 2 più 2 è uguale 4.
3: Vogliamo fare intervenire?
2: Certo, sì. Sono penso se il computer ci fa una domanda.
3: Potrebbe anche succedere. Maurizio.
4: Ma io volevo fare una domanda e una riflessione, in modo che parlavate prima dell'intelligenza artificiale che potrebbe prendere coscienza e della paura che questo comporta. Però la paura forse, tutto sommato, non è una paura perché noi come umanità abbiamo questa brutta cosa dell'antropocentrismo. Magari una intelligenza artificiale che prende coscienza, non essendo così emotiva, così antropocentrica come noi, magari ci può aiutare e farci vedere le cose molto più razionalmente. Molto
3: magari
4: più
3: costruire un mondo migliore.
4: Magari costruire un mondo migliore, cioè... noi abbiamo paura di Frankenstein perché lo facciamo a nostra immagine e somiglianza, ma con più potere, perché è più grosso, più forte, più... È la stessa cosa nell'intelligenza artificiale che ha delle possibilità infinite perché raccoglie...
3: Però come diceva, Massimo, l'idea del controllo, che non è... Cioè, perdiamo il controllo, no?
2: Vabbè, sì, certo.
3: Questo è il fatto. Perdere il controllo...
2: No, è bella questa riflessione qua, però è un po' il discorso che faceva Asimov con il mio robot, no? Con la psico-robotica, sì. Cioè la psiche, c'era me lo so immaginare.
3: Psicostoriografia, sì.
2: No, ma c'era la psicologa dei robot, no? Che Massimo della perversione fantastica, che è affascinante, vero? Però è un po' così, no? D'altro canto... Io ricordo che non c'entra con i robot, ma c'entra con l'evoluzione in questo, nel senso che dicevamo, che era Fahrenheit 451, no? Quello dove i pompieri bruciano i libri, dove ormai una società, una cultura che non accetta più un libro, no? E il libro lo butta via, lo brucia, chi ha un libro fa un peccato, no? Fa un peccato, fa un reato, scusate. Questa cosa, ma potrebbe succedere ed è affascinante che questa è una regressione, no? Rispetto alla tecnologia che dicevamo, che questo gruppo diciamo di resistenti che cosa fa? Ognuno impara a memoria un libro, per mantenere la, guarda caso, la memoria, che in questo caso è umana, per passarla poi ai posteri, per mantenere viva questa roba qua. Quindi noi siamo un po', come dire, vittime anche dell'immaginario in questa roba, soprattutto perché la maggior parte, io parlo per me, ma forse anche per alcuni di voi, non conosciamo queste cose, no? Intelligenza artificiale, boh, no?
3: Non si sa che spiega cosa
2: come è fatta, no? E quindi ti sfugge un pochino di mano. Come dicevamo prima, con la guerra fredda non sapevi bene che cosa fosse e temevi che ci fosse sempre l'occasione che qualcuno premesse il famoso bottone. E poi abbiamo visto, in fondo anche i robot hanno subito un'evoluzione, dal robot così al braccio
3: meccanico,
2: al robot virtuale, nel senso che se ci pensi con certi programmi, tu adesso, per assurdo, col telefonino accendi il riscaldamento, scongeli qualcosa dal frigo, non lo so, fai andare qua.
3: Vedi con casa tua, vedi la fila, no?
2: La visione è una cosa, ma proprio l'azione, che era quella che noi affidavamo alla figura antropomorfa del robot, e l'avevamo fatta a nostra immagine e somiglianza. Ci inquietava di meno, perché aveva, chi di voi non è giovanissimo, ricorda i primi robot che regalavano ai bambini, erano delle robe di metallo così, che adesso i collezionisti li pagano un sacco di soldi, no? Andavano a batteria col filo, rigorosamente, col filo, e avevano ste luci che si accendevano, le antenne che giravano, i bambini facevano così, no? E questa l'idea ha una parte di noi è
3: qualcun altro vuole intervenire?
5: Solo una riflessione su questo discorso, perché visto che anche i personaggi di rilievo come Elon Musk per esempio dicono bisogna stare attenti a tutta questa storia, mi viene in mente come se a un certo momento noi ci parliamo di antropocentrismo, divento ovocentrismo, che non ci frega tutti, siccome l'uomo, però poi sono ancora più potenti, non so, non è un discorso che forse magari è che succede, forse
2: no. La paura è che scappi di mano, no? Come diceva prima Rosalba, l'idea che un giorno il robot, come in Io Robot, chi ha visto, ha letto il libro o ha visto il film, dove il film è ancora più evidente, questi robot decidono di fare

0: voglio non esagerare.
1: Però ci siamo già un po' nella fantascienza, perché stanno costruendo delle macchine mica da poco.
0: Sì, ma poi pensate soltanto anche alla medicina, no? Che grosse evoluzioni rispetto a 20 anni fa, le macchine che consentono di fare tutta una serie di analisi e che una volta ti guardano l'anima, ti trovano l'anima, a me non l'hanno trovata, con qualunque, anche con la TAC, però ho fatto anche una risonanza magnetica, ma non me l'hanno trovata, però forse era arrivato male, eccetera. Pensate che evoluzione straordinaria, che è un miglioramento della nostra vita. Certo, uno può usare.
1: È un superamento anche della vivisezione, tra l'altro.
0: Per certi aspetti sì,
1: però non la superi quella vivisezione.
0: No, non la supererai mai. Questo è un potere che sia giusto, no? Ma a parte il potere, è un tipo di sperimentazione che per una parte per la scienza non sostiene di non poterne fare meno. Cioè è andato di fatto, quello. Ma questo non vuol dire che sia giusto, ma che poi mi nemmi, no? Io ho fatto parte della LAV per una vita, cioè per carità sono stato socio dal prima tempi, era però una roba terrificante. Negli Stati Uniti avevano provato a inchiodare, a crocifiggere dei cani per provare, ma ci sono delle robe che c'è da spararsi, da vergognarsi di essere umani. Ma comunque, poi d'altro canto io ricordo anche quando la biologia ti davano la rana aperta, tu vedevi che respirava ancora.
1: È atroce una cosa del genere, è atroce. Qualcun altro vuole intervenire?
2: Mi incuriosiva la definizione dell'intelligenza, no? Non vedo l'ora di leggere il libro perché è una cosa particolare. In tempi passati l'intelligenza è stato dato un valore molto legato al tipo di cultura occidentale, no? Tecnologica, anche poi dopo, eccetera. Poi hanno capito che stavano un po' lavando le quote e si sono portati accettando che ci fossero anche altri tipi. Ora mi domandavo se anche nella robotica potrebbe, la robotica o comunque nell'intelligenza artificiale, potrebbe succedere che sviluppano un'intelligenza che noi non riusciamo a capire, perché magari prende altre vie, no? Che noi non riusciamo a... Perché so per esempio che c'è stato un esperimento, non so se è una cosa che potete rispondere, so che c'è stato un esperimento dove facevano dialogare due computer fra di loro, a un certo punto hanno iniziato a parlare con un linguaggio tutto loro, non riuscivano più a capire che cosa stavano facendo e gli hanno spinto più brutto perché si sono un po'
3: spaventati. Si sono preoccupati.
0: È un po' il 2001 Odissea dello spazio, in cui l'astronauta parla col computer, il computer fa finta di dire una cosa, ma dietro non fa male. Che una paura atavica, quella lì, che la macchina ti scappi di mano. Io non ho la competenza per dare una risposta intelligente, ed ho una risposta, come dire, istintiva. Per quanto io ne so, è la paura forte, ma forse perché ci sono delle prove in questo senso, che comunque la macchina, come dire, sviluppi un'intelligenza, ma si adatti e trovi strade alternative per sfuggirti di mano, ecco, però non so quantificarla in termini tecnologici, ed è la paura che abbiamo tutti, ed è la paura che ha fatto fare una raccolta firme tra i maggiori scienziati del mondo dicendo fermiamo l'intelligenza artificiale. Oggi ero qui e parlavo con un editore importante, nazionale, che mi dice, ma noi abbiamo già provato a fare dei libri con l'intelligenza artificiale. Mi dice, fammi un libro sul rapporto uomini e robot, e lui te lo fa. Certo, poi devi rileggerlo tutto, però se ci pensate...
1: Ma del resto anche l'intelligenza artificiale deriva da una nostra conoscenza di noi stessi, perché se no la base è quella, no? Anche noi siamo delle macchine, tutto sommato.
0: Ma io sarei contento di essere una macchina, perché
1: farei
0: tagliando come dico io.
1: Siamo funzionati come delle macchine.
0: Beh, da un punto di vista, come dire, di un paragone simbolico,

0: diciamo, delle macchine. Ecco, da un certo punto di vista, da un altro punto di vista, per fortuna non siamo delle macchine.
1: Sì, però quello che volevo dire è che anche l'intelligenza artificiale deriva dalla nostra conoscenza di noi stessi, perché la base è quella.
0: Ah, sì, certo, l'ha fatta l'uomo, l'uomo. L'idea è quella che diceva il signore, cioè che questa cosa poi in un certo punto ti dica, beh, adesso io vado, un po' come il figlio che appunto della vita lascia la famiglia per la sua vita, per un altro ramo, no? Ecco, la paura è quella lì, come, dove, e bisogna essere specializzati in cibernetica ad altissimo livello.
1: E è come fermarlo questo processo, è impossibile, credo, ormai.
0: A me non, questo penso che sia impossibile, ma la cosa che a me inquieta di più è la commistione tra biologia e tecnologia, no? Cibernetica in questo caso, l'ibridazione, che Barbadoro nel libro in qualche modo viene sempre fuori questa cosa, l'ibridazione tra umano e macchina, ma proprio non filosofica, fisica, no? Allora, se può essere la salvezza di una vita avere un cuore meccanico, elettronico, elettrotecnico. Io ho un amico che ha avuto un problema, ha avuto un ictus, gli hanno messo sotto pelle un apparecchietto che quando o ha delle estrasistole o delle robe che adesso non so spiegarvi tecnicamente, in ospedale lo avvertono sul computer, gli telefonano, sta bene, sta male, è una figata, una cosa così, ti salva la vita, questo è eccezionale. Certo, hai un pezzo che non è tuo dentro, sta di fatto che bisogna capire se ci va o non ci va, perché ci può anche essere gente che ho un mentore di coscienza in questo senso e dice come quelli che rifiutano la chemioterapia, quelli che rifiutano l'eutanasia, bla bla bla, no? Sono scelte umane, umanissime, io credo. Uno può condividerle o no, però. Qui il problema che in fondo è il fil rouge del libro, è che tutto questo un giorno esuli da noi, cioè ci bypassa, che tu ci sia o non ci sia, chi se ne frega, la macchina fa così. È un po' il discorso dello speed di prima, cioè o passi da lì o mangi sta minestra o salti dalla finestra, o sei dentro o sei fuori. Ecco, io credo che il tema che venga fuori sia proprio questo. Stiamo un po' dentro, un po' fuori, a seconda di come cosa che facciamo tutti.
1: Tanto abbiamo un percorso che dalla nascita arriva alla morte e non c'è niente da fare.
0: Ecco, hai detto una bella cosa, però l'idea che spesso dominava in questo senso era la volontà di inserirsi in questo, cosa che tu dici che già stabilito, volete chiamarlo destino, religione, fede, chiamate Dio, chiamatelo come volete. L'idea della macchina di potersi inserire in questo percorso, che un po' l'ha fatto, no? Ci hanno allungato un po' la vita, con certe patologie, mia nonna tirava le cuoia a 40 anni, oggi con certe patologie arriva a 90.
1: Certo.
0: Quindi, ben venga, non per la sovrappopolazione, non ben venga tanto, ma oppure inserirsi dentro per modificarti. Questa cosa esiste, cioè noi sappiamo che esiste da quando, dai campi di concentramento nazisti, no? Da quando cominciamo a fare.
1: C'è un mito dell'eterna giovinezza.
0: L'eterna giovinezza torna al Medioevo, no? La fontana della giovinezza, entri vecchio e esci giovane. Poi fa una roba che sarebbe con tutto quello che comporta, perché magari nel frattempo hai preso un po' di chili, esci, non ti fatti mangio i pantaloni, quindi ci sono anche gli aspetti negativi, no?
1: Questa società non ci porta al confronto con la morte, e quindi c'è sempre questa ricerca di essere eternamente giovani, no? Parlo da un punto di vista proprio prettamente sociale, che forse esula da questo libro, però c'è anche quello come problema.
0: E beh, chi è che non ha paura di morire, no? Io credo che sia umano, anche gli animali.
1: È l'ignoto,
0: hai paura,
1: l'ignoto più ignoto del mondo.
0: La classica frase, spero almeno di non soffrire, no? Tutti abbiamo un po' questa cosa. E, c'è una canzone. canzone di Vecchioni che mi piace particolarmente, che dice Sogna ragazzo sogna, si intitola la canzone, no? Dove lui dice pianterai un olivo anche quando avrai 90 anni con la speranza di vederlo fiorire, no? Quando è così come piantare un bonsai, ecco, è un po' questa cosa che l'abbiamo tutti, no? Bisogna imparare a regredire a un certo punto della vita, come fosse una curva, no? Sinusoidale. Arrivi a un certo punto, ho una curva a campana che fa così, no? L'apice massimo e poi comincia a scendere. Comincia a dover capire che alcune cose non le puoi più fare a 360 gradi. Io fino a 50 anni ogni giorno facevo 15 km di corsa, adesso ne faccio 30 alla settimana se c'ho una gran fortuna, stando male nei giorni che mi fermo, male schiena, ginocchia, male qui.
1: E me ne devo però magari aumenta la consapevolezza.
0: Aumenta, ammatta, ma di schiena, la saperla. Aumenta.
1: Ritroviamo del
0: ma no, a 30 anni mangiavi, bevevi, eccetera. Adesso, sai, guardo la televisione alle 9 di sera, mangio 4 tralli, bevo un cognac di birra, non mi dico altro, no? Ecco, ma devo imparare. Una volta ricordavo a memoria interi brani della Divina Commedia, adesso non mi veniva in mente il suo nome.
2: Ma c'è internet.
0: No, ma adesso io adesso mi metto sul comico per piangere di meno, però un dato di fatto, adesso voi siete giovani, ma arriverà anche per voi, no? Però bisogna imparare. Bisogna imparare. No, imparare a. No, Rosalba.
3: Alzheimer.
0: Il tema cardine, no? Massismo cosa diceva? La religione è nata per dare un senso alla morte, ma dal pensiero materialista che forse da un certo punto di vista ha una sua ragione. Le parole della morte, ma bisogna imparare a regredire, cioè questo. È dura non accettare di invecchiare, insomma. E allora questa roba qui ci illude, ma ci illude anche la chirurgia estetica, ci illude.
1: Diventano tutti dei mostruosi.
0: Io comunque mi impongo sempre questa domanda. Mick Jagger ha la stessa età del Presidente della Repubblica nostra. Io non so se ingegneria genetica, oltretutto pensate cosa si è preso nell'arco della sua vita a Mick Jagger, no? E a vederli vicino al nostro presidente, uno sembra il padre, l'altro il figlio. E allora chissà, forse uomini, robot,
1: va bene, chiudiamo qui allora, ci vediamo presto.
0: Grazie.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Andrea Beltramo. Musiche Lab Graal.
2: Il grido di Madre Terra. Madre Terra antica, vestita di verde dalle foreste e dall'azzurro dei tuoi oceani. Come una madre soffrivi per le tue creature, violentate e divorate dai tuoi figli ribelli. Ti mettesti in preghiera chiedendo al sole che ti aveva fecondato un aiuto alla tragedia, invano. Invocasti aiuto alla provvidenza che aveva creato il tutto e in cui vivevi. Madre Terra antica, il tuo grido di dolore fu un'invocazione arcaica che salì in alto nel cielo per perdersi nel buio dello spazio. Un'invocazione che venne raccolta dal fato che portò al tuo cospetto i maestri silenti che fecero giustizia e aprirono il cammino alla storia.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Da un comunicato stampa LEAL, giustizia per l'orsa Amarena, udienza predibattimentale fissata per il 24 giugno 2025. È stata fissata l'udienza predibattimentale relativa al caso dell'uccisione dell'orsa Amarena. Andrea Leonbruni è accusato della morte dell'orsa Amarena avvenuta il 31 agosto 2023 nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Le accuse contestate includono l'uccisione di animali, la crudeltà immotivata e l'esplosione pericolosa in un'area abitata. Secondo le indagini, Leonbruni ha sparato per uccidere, colpendo l'orsa con un proiettile calibro 12 che le ha perforato un polmone. Oltre a LEAL, il Comune San Benedetto dei Marsi, la Regione Abruzzo, il Parco Nazionale d'Abruzzo e il Parco Regionale Sirente Velino si sono costituiti parte civile nel procedimento. Chiunque per crudeltà o senza necessità causi la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni. La legge prevede un aumento della pena se l'uccisione avviene con sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, portando la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 10.000 a 60.000 euro. Luca Fontana, esploratore dei giorni nostri, in montagna senza hashtag per preservare la natura. Gli animali abbiamo disimparato la convivenza. Non temo orsi o lupi, mi fanno più paura le zecche. Il patto del non racconto per non alimentare gli algoritmi che creano turismo di massa omologato e irrispettoso dei territori. Questo esploratore ha fatto del rapporto diretto e ininterrotto con la natura la cifra della sua nuova vita, dopo che in quella precedente è stato tante altre cose, vivendo in città e lavorando come responsabile commerciale nell'azienda di famiglia. La prima svolta è arrivata grazie alla fotografia, una passione che si è via via trasformata in attività professionale che lo ha portato a rapportarsi con la wilderness sulle nostre Alpi, ma anche e soprattutto in tanti luoghi remoti della Terra. Il panda gigante è ancora vulnerabile, salvato dall'estinzione ma non ancora fuori pericolo. Il 16 marzo è il National Panda Day, un'occasione per sensibilizzare sulla specie simbolo della tutela della biodiversità. Dalle macchie alla passione per il bambù, tutto quello che c'è da sapere su di lui. Per molti anni è stato il simbolo degli animali a rischio di estinzione, ma dal 2016 l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, IUCN, ha ufficializzato il suo passaggio nella categoria delle specie vulnerabili. Un cambiamento che riflette l'aumento della popolazione che gli studi più recenti stimano in circa 1.800 individui in natura. Il 16 marzo si celebra la giornata del panda, mammifero simbolo della Cina, amato in tutto il pianeta e tornato alla ribalta anche come protagonista della pellicola Kung Fu Panda. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, Canale 13, Sky 825. Con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Radio Dreamland. Shared vision.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

tarehe 10 mwezi wa 3 mwaka 2020.

0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
1: Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

bien.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Radio Dreamland. Share the vision.

0: Ciao a tutti, benvenuti a Nel segno del Graal, voci dai mondi invisibili. La trasmissione più longeva di Radio Dreamland, che ricordiamo si trova al sito www.radiodreamland.it. Un saluto da Rosalba Nattero. Sono qui con i miei due assistenti che facevano parte dello staff della delegazione che ha partecipato all'EMRIP, Expert Mechanism on the Right of Indigenous People, che si teneva all'ONU di Ginevra. Luca Colarelli.
1: Ciao Rosalba, ciao a tutti.
0: E Andrea Lesmo.
2: E ciao.
0: Ciao. Benvenuti, tra l'altro.
1: E benvenuta anche a te, ma tanto tu sei
2: grazie.
1: Qui.
0: E vogliamo raccontarvi un po' di questa nostra partecipazione. L'EMRIP è l'assemblea più importante e partecipata dedicata agli Indigenous People. E sembrava di essere al bar di Star Trek, tante lingue diverse, usi e costumi diversi, ma tutti uniti dal principio del rispetto per la natura e per tutti i suoi abitanti umani e non. Però non facciamo l'errore di considerarli primitivi. Ognuno di loro aveva l'iPhone, il Mac, anche se può sembrare anacronistico quella modalità che era espressa dall'abbigliamento e dai riti collettivi. Era bello anche, sembrava di essere al bar di Star Trek, no?
1: È come sempre. Beh, io ho avuto l'onore e la fortuna di seguire te e Giancarlo in parecchi di questi incontri,
0: certo.
1: Proprio dedicati ai popoli nativi, e in effetti ogni volta è un'emozione grandissima, perché c'è un po' questo cozzare di... cioè è un po' strano, perché vedi un posto austero e ufficiale, no? come le Nazioni Unite, sia qui, cioè sia a Ginevra che a New York, e dentro vedi un sacco di nativi con i loro costumi tradizionali,
0: certo. I loro riti,
1: e quindi questa cosa fa effetto, perché sembra proprio una dicotomia che ti salta subito all'occhio.
0: Sì, infatti. E tu, Andrea?
2: Io ho avuto questa sensazione anch'io venendo sempre con voi alle Nazioni Unite di Ginevra, vedere questa situazione in cui ci sono tutte, è una specie di biodiversità in cui tutti questi nativi che hanno delle lingue, dei costumi diversi, degli atteggiamenti anche diversi, estremamente diverse, però allo stesso modo sembra che sia tutto molto unito, cioè siano tutti uniti nella loro diversità, come se fossero comunque parte di una stessa famiglia.
0: Perché hanno dei principi comuni, è evidente. E questo delinea proprio questi due mondi in contrapposizione tra di loro, perché il mondo dei popoli naturali è il mondo maggioritario, che non c'entra niente con loro, e loro tutto sommato non hanno la minima incidenza nella storia conosciuta.
1: Beh, il mondo maggioritario non c'entra niente, ma gli è centrato dentro con una violenza pazzesca,
0: infatti.
1: Perché tutte queste realtà native sono state massacrate appunto da un mondo maggioritario che aveva dei principi totalmente diversi,
0: certo.
1: Per cui in realtà è già eccezionale il fatto di... cioè secondo me bisogna dare un grande merito all'ONU che almeno ha dato spazio, in questo momento a queste realtà nascoste che poi
0: e
1: nascoste...
0: si è creata proprio una federazione di nativi.
1: Tu ricordi sempre che sono il 2% dell'intera umanità,
0: forse il 3 anche,
1: forse anche il 3, che comunque non è poco.
0: No, abbiamo depositato una declaration che verrà inserita negli archivi ONU, e ho avuto l'onore di averla firmata a nome di 6 comunità native: Apache Survival Coalition, Arizona, Viran Aboriginal Corporation, Australia, Comunità Tradizionale Menhir Libre, Bretagna, Popolo Bassa, Camerun, Famille Royale de Wemé, Benin, e New Earth Circle Nord Italia. Qualche numero. Allora, i popoli indigeni sono considerati in un numero di 370 milioni, senza considerare però le comunità ancora incontattate. Quindi, valutando che alcuni anni fa erano 60 milioni, vuol dire che stanno crescendo. Oltretutto, molti tra i non nativi decidono di entrare nelle comunità native, come abbiamo visto in Australia. Ve lo ricordate, no?
1: Eh sì, perché essere nativi lo si può essere
0: anche con, senza il colore della pelle,
1: con lo spirito e con il cuore, certo. Anche senza avere una discendenza diretta.
0: Certo. Come dicevamo prima, c'è un abisso tra i popoli naturali, come loro stessi si definiscono per via del loro riferimento alla natura, e il mondo maggioritario. Il mondo maggioritario è basato sul profitto, sul guadagno, ed è stato disegnato dalle grandi religioni storiche. Il mondo dei popoli naturali è basato sul rispetto per la natura e per tutti i suoi figli, umani e non. Mica hanno gli allevamenti intensivi tra di loro. Certo, questa è una bella differenza. Perché non sopportano di vedere altri esseri viventi soffrire. Ma tutto ha avuto inizio dalla Discovery Doctrine. Nel 1452, sarò breve, Papa Nicola V enunciò con una bolla papale la cosiddetta Discovery Doctrine, un atto ufficiale che consentiva al Portogallo, di fronte all'opinione pubblica del tempo, di colonizzare le terre in Africa. In seguito, nel 1493, Papa Alessandro VI estese tale atto ufficiale di conquista anche alla Spagna, dopo l'arrivo di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo, al fine che potesse colonizzare le terre d'oltre Atlantico senza problemi. Il principio stabilito dalla Discovery Doctrine decretava l'ufficializzazione di ogni possibile sopruso sulle terre di cui si impadronivano i conquistatori europei, in ogni continente del pianeta in cui giungevano a uccidere, saccheggiare, schiavizzare popolazioni inermi. Per diritto divino, infatti, risultava a loro lecito impossessarsi delle terre scoperte con tutto quello che c'era sopra, abitanti compresi, per fare tutto quello che volevano. E questo ha delineato due mondi in contrapposizione, la cosiddetta società maggioritaria, costituita dalle società dei colonizzatori, disegnata dalle grandi religioni storiche, e la società dei popoli naturali, costituita da quanti ancora oggi resistono alle colonizzazioni, i quali rimangono i soli continuatori delle antiche tradizioni del passato, della storia del pianeta cancellata e occultata dai colonizzatori. Infatti, nel 2010 si è aperto un importante dibattito all'ONU di New York sul tema proprio della Discovery Doctrine, per denunciare gli abusi che sono stati fatti in suo nome, e la discussione è stata messa in agenda per il forum del 2012.
1: Beh, ma se ti ricordi, noi abbiamo partecipato a una discussione molto sì, animata a New York, quando appunto era stata tirata in ballo la Discovery Doctrine,
0: esatto.
1: E che è una ferita ancora aperta, perché
0: certo,
1: come dicevi tu, non è mai stata abiurata, per cui alla fine è un po' come la Santa Inquisizione, no? La Santa Inquisizione esiste ancora, non si chiama,
0: esiste
1: ancora. Sant'Uffizio, ma è esattamente quella stessa che bruciava le persone,
0: le streghe,
1: cioè, nei vari secoli
0: cosiddette
1: passati,
0: streghe,
1: esatto.
0: Le masche, tutto sommato.
2: Che poi, se non era per alcuni che hanno messo in circolazione queste notizie, come anche è stato fatto per
0: certo,
2: all'ONU, ma molte cose non verrebbero neanche divulgate.
0: No,
2: cioè,
0: infatti,
2: tipo,
0: non
2: ci
0: si saprebbero.
2: Non saprebbero, perché ci sono alcuni genocidi di cui si parla spesso, altri che sono rimasti un po' nascosti.
0: Certo. Cioè,
2: vabbè, quello per esempio di Leopoldo del Belgio, che si parla di una stima, seppur vaga, di 10 milioni di morti per i loro interessi economici,
0: certo.
2: Prendere la gomma. Poi tutto quello che è stato fatto in America sui neri, praticamente è un po' sparito. Anche tutte queste cose che hanno fatto sono state un po' nascoste.
0: Chiaro.
2: Diciamo.
0: Non dimentichiamo che anche in Europa sono state fatte le prove generali delle colonizzazioni, perché il massacro dei templari, dei catari,
1: del druidismo
0: in generale, certo, tutte cose che non si sanno minimamente, perché anche in Europa esistono culture autoctone a rischio di estinzione. In Piemonte e Nord Italia esistono comunità con antichi riferimenti tradizionali risalenti a epoche precristiane, sopravvissute alle invasioni dell'impero romano e alle repressioni religiose. Culture che hanno profondi legami con i popoli indigeni di tutta Europa e del mondo, chiariamo, che ancora oggi mantengono antiche conoscenze tradizionali. Ne abbiamo un esempio nella comunità della Bretagna, della Galizia, nei popoli occitani, nella comunità autoctona degli Escartons, che non sono molto distanti da qui.
1: Diciamo che queste realtà native europee, a parte che ne hanno passate veramente moltissime, nel senso che sono stati comunque colpiti duramente, veramente nella loro cultura e nella loro tradizione. E per molto tempo l'unica maniera che avevano per sopravvivere a questo massacro era nascondersi, perché insomma, come diceva sempre Giancarlo, gli invasori avevano la stessa colore della pelle degli invasi, no? Per cui era difficile distinguere chi fosse e chi no, per cui l'unica maniera era nascondersi, certo. E fino a momenti migliori in cui in effetti si sono potuti più rivelare un pochino più tranquillamente, ecco.
0: Dobbiamo interromperci un attimo per la pubblicità.
3: Radio Dreamland. Share the vision.
4: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Riprendiamo il discorso dell'EMRIP, che è l'Expert Mechanism on the Right of Indigenous People. Siamo appena reduci dall'ONU di Ginevra, dove si è svolto questo EMRIP, e quindi riprendiamo il discorso raccontandovi di queste culture che non sono riconosciute come autoctone. Parlavamo delle culture europee, e sono mescolate alla popolazione degli stati che li ospitano, pur mantenendo le loro usanze e i loro riti. Nell'ambito dell'EMRIP abbiamo avuto modo di rincontrare Kenneth Deer, giornalista Mohawk della comunità Kanawake del Canada, Riccardo Espinosa, dirigente ONU ora in pensione, che ci ha aiutato molto per essere riconosciuti come NGO in consultative status with the United Nations, e poi Chief Wilton Littlechild, un caro amico che ci ha anche rilasciato un'intervista. Chief Willie è un grande, bisogna dirlo. È avvocato, capo indiano della comunità Cree, una delle più grandi comunità delle Prime Nazioni. È stato membro del Parlamento ed è un sopravvissuto alle famigerate scuole residenziali. Nonostante sia stato rapito quando era in fasce, secondo il detto Kill the Indian, Save the Man, è a capo della Truth e Reconciliation per cercare un dialogo con le istituzioni. Ma anche questo è pragmatismo. Perché avvelenarsi la vita con l'odio? C'è un grande insegnamento in questo. È un grande.
3: Chief Littlechild è veramente una persona speciale, poi sentendo dalla sua stessa voce la sua storia, che è veramente terribile. Veramente emerge il fatto che la sua cultura ha un aspetto di nobiltà e di, come dicevi tu, di pragmatismo che veramente possiamo solo imparare, no? Certo. Qui nel mondo occidentale, perché il fatto di non nutrire vendetta verso delle persone che gli hanno reso la vita un inferno, ma cercare per un suo equilibrio personale un perdono, una riconciliazione, è veramente un passo
2: per non avvelenarsi col suo stesso odio.
3: È un passo di grandissima saggezza.
2: Questa cosa è grandissima. Comunque anche i soprusi verso i nativi non sono mai cessati. È storia recente che in Irlanda siano stati trovati sotto istituti religiosi gestiti dalla Chiesa migliaia di scheletri di bambini abusati, ridotti in schiavitù e poi uccisi.
4: Non è neanche secoli fa, si tratta di una cosa
2: recentissima.
3: No, ma infatti una cosa che a me sconvolge è che, vabbè, quando si sente parlare di questi grandi massacri del passato, ci sono stati, insomma, pensiamo a quello che hanno fatto gli spagnoli quando hanno conquistato l'America del Sud, che hanno veramente, in confronto con quello che è successo nella seconda guerra mondiale, fa ridere. Però la cosa che sconvolge è l'attualità di certe cose, perché certe pratiche assurde non sono così antiche.
2: Voglio dire, fino a
3: qualche decennio fa in Australia giravano con i pick up a sparare sugli aborigeni, perché li consideravano la stregua di animali. Così. Non è che li mangiassero, però così si muovevano, per cui spariamogli. E sono delle cose che sono successe veramente molto recenti. E anche il fatto di queste Stolen Generation, no?
2: Certo.
3: Raccontando di Chief Littlechild, cioè sono successe in tempi recenti, sono successe nel 1800.
2: Non parliamo poi della Scozia, che ha messo al bando gli strumenti tradizionali della Scozia.
3: Ah, ma sì, un sacco di esempi, però questi omicidi legalizzati sono delle cose estremamente recenti, quindi cioè che schifo di
2: mondo.
3: Di mondo e di cultura che prevale con delle persone che vorrebbero solo fare la loro tradizione.
2: Il mondo dei popoli naturali non incide minimamente nella storia perché non hanno nessuna convenienza a farlo emergere, è ovvio. E sempre dall'intervista di Chief Willy, quando ripenso al 1977 non potevamo neanche entrare nella stanza, non potevamo partecipare alle assemblee e parlare. E adesso ci sono quattro meccanismi: il forum permanente, il meccanismo di esperti, il relatore speciale e il fondo di volontariato di assistenza alle persone che vengono qui. Ci sono stati progressi significativi. Per quel che riguarda i diritti, ci sono ora diritti che sono stati adottati, siamo considerati degli esseri umani, pensa a te. E questa è una cosa molto positiva e significativa. Ma la domanda è sempre: qual è il prossimo passo? Il prossimo passo riguarda l'implementazione. Una cosa è avere dei diritti sulla carta, ma come li implementiamo? Attraverso accordi, attraverso i governi, attraverso la vita di ogni giorno, e credo sia questo il nostro obiettivo adesso. Dobbiamo provare a vivere le nostre vite giornalmente nell'implementazione di questi diritti. Collettivamente dobbiamo riunirci e continuare ad assicurarci che ci sia l'implementazione. E questo è quello che ci ha rilasciato Chief Willy nell'intervista.
3: Essere considerati esseri umani.
2: Esseri umani, pazzesco. Lo diceva con una certa ironia.
3: Sì, però.
4: Motivata, diciamo.
2: Il precedente presidente della Eco Spirituality Foundation, Giancarlo Barbadoro, scomparso nel 2019, aveva un sogno, quello di un mondo basato sulla fratellanza e l'armonia tra tutte le specie viventi, nel riferimento in Madre Terra. Per questo ha promosso l'Eco Spiritualità, una filosofia che sta germogliando anche in Africa, sia nel Benin che nel Camerun e nella Repubblica Democratica del Congo. Giancarlo Barbadoro riteneva che i popoli indigeni costituissero una grande lezione per tutta l'umanità, una lezione di pace e armonia per un mondo migliore. Porteremo avanti il suo insegnamento, il suo sogno per costruire un mondo migliore. Questo è il nostro impegno.
3: E dire che l'ecospiritualità può essere veramente considerato
2: la salvezza.
3: La risposta a questa disarmonia che c'è nel pianeta, che c'è stata ormai da anni e anni, perché se si trova un contatto comune con madre natura, con la natura non intesa solamente come
2: operative erdi, non ci tradirà mai.
3: Sarà sempre un insegnamento che potrà portare solo armonia invece che conflitti.
2: La natura, madre terra, è la nostra vera madre e non ci abbandonerà mai, e questo è il segreto. Che poi è anche depositaria di un grande segreto cosmico, no?
4: Infatti una cosa che mi ha sempre colpito moltissimo, che è una cosa che avete segnalato tu e Giancarlo, è il fatto di come nelle tradizioni appunto dei nativi c'era l'esempio di Wakantanka, che dalla nostra civiltà è stato tradotto come il grande spirito, sì, mentre invece voleva dire il grande mistero perché
2: esatto.
4: Tutto viene sempre riportato a una forma patriarcale, nel senso che c'è, è anche di umanizzazione della natura, nel senso che l'uomo è il dominatore, per cui il grande spirito è una specie di essere umano che domina nella natura, mentre invece per i popoli naturali c'è questo concetto del mistero che fa parte proprio della natura.
2: Il grande mistero, certo. Wakantanka.
4: Wakantanka, che vuol dire quello, un mistero che poi corrisponde al vuoto, insomma.
2: E poi noi veniamo dal nulla e arriveremo nel nulla, ci trufferemo di nuovo nel nulla, e questa è la realtà nostra. È inutile contarcela attraverso mille balle, no? È inutile, è assurdo. E quindi questa posizione all'ONU ha richiesto notevole interesse anche da parte nostra, perché noi eravamo ufficialmente riconosciuti come fratelli da parte di questi indigeni, di queste popolazioni.
3: Ma infatti quando si capita in queste sessioni ONU colpisce molto il fatto che si abbattono molte barriere, no? Cioè non conta più capita di vedere alti funzionari che cantano le stesse canzoni sacre, sì, con dei nativi o comunque nativi che si trovano con altri nativi, c'è un riconoscersi che credo sia veramente molto bello, perché riflette veramente un po' lo spirito di questi incontri, no? Come dicevi tu prima, questa confederazione nativa, no? Una enorme famiglia nativa che condivide gli stessi, gli stessi principi, gli stessi valori.
2: Come diceva Julian Burger, un altro che ci ha sostenuto molto nella
3: che era
2: nostra
3: a capo
2: presenza
3: della Commissione dei diritti umani.
2: Esatto. Diceva che lui ha imparato molto più dai nativi che da qualsiasi funzionario ONU, perché i nativi sono pragmatici, se possono fare la pace la fanno, se non possono non la fanno.
3: Beh, del resto la Costituzione americana,
2: Gaia Nashagowa,
3: si è ispirata proprio a
2: alla Confederazione Irochese.
3: Irochese, per cui questo dire che è la prova più lampante di come una democrazia sia più venuta da un popolo nativo che dal popolo dell'invasione.
4: Con uno spazio anche per le donne, che qui è arrivato molto tardi.
2: Esatto. Allora, possiamo chiudere qui questa puntata di Nel segno del Graal. Se volete approfondire l'argomento dei popoli naturali, potete leggere il libro I popoli naturali e l'ecospiritualità di Barbadoro e Nattero, disponibile presso la Grotta di Merlino a Torino in Piazza Statuto 15 e anche in ebook al sito triskeledition.com. Rimanete connessi a Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Vi salutano Rosalba Nattero, Luca Colarelli,
3: ciao,
2: e Andrea Lesmo.
4: Ciao, grazie.
2: E ricordate, la vita è solo un sogno. Ciao.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Thank you.
1: Radio Dreamland. Share the vision.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: English Planet. Appunti di inglese. A cura di Nicholas Yuldon.
1: Good evening, everybody, and welcome back to English Planet. You're tuned to Radio Dreamland. Questo è il vostro insegnante di inglese, Nick Yuldon, che cerca sempre di insegnare l'inglese con un po' di divertimento e cerca anche di risolvere il problema come mai Giulio Cesare è tornato a Roma senza mai imparare bene l'inglese né comunicare bene con i britannici. Stasera volevo riprendere un po' un discorso che ho tralasciato un po' la settimana scorsa, perché ci vuole un po' di tempo per spiegare. Il mio argomento qui è come si fanno le domande in inglese. Io ho imparato da giovane che le domande sono molto importanti per andare avanti nel mondo. Ho trovato anche che sapere fare bene le domande alle persone porta a dialogo, comunicazione e amicizia, più o meno. Però per raggiungere questi scopi bisogna sapere bene come fare le domande. E questo in inglese è abbastanza... semplice, ma bisogna fare attenzione a un po' di concetti di base. Qui facciamo subito un piccolo flashback fino al nostro amico Giulio Cesare, perché quando è arrivato in Inghilterra Giulio Cesare usava il latino. Giulio Cesare, i romani in generale e il latino in particolare, erano un po' incasinati con gli inglesi, perché per loro non importava tanto dove, in che posizione o in che modo mettevano sempre le parole che usavano per parlare e scrivere. In fondo non faceva nessuna differenza in latino se si diceva Cesare venit Romam o Romam venit Cesare o Romam Cesare venit o nient'altro, perché si capiva tutto, perché effettivamente il latino, come tutte le altre lingue europee praticamente, segnano il significato delle parole cambiando proprio le parole stesse con dei prefissi o suffissi. Cioè, gli inglesi invece non seguono queste regole, e se non fai delle cose particolari, gli inglesi non riescono proprio a vedere il collegamento tra le parole. I britannici barbari hanno quasi da subito capito che così non funziona, noi non ci stiamo con queste cose qua. Noi abbiamo da scrivere poesia, libri, canzoni e non possiamo stare qui e cambiare in continuazione tutte le nostre parole. E quindi noi scegliamo un altro sistema. Nel nostro sistema si mettono solo le parole in una sequenza che fa capire come si rapportano queste parole. Perciò in inglese si dice Caesar comes to Rome. Non si dice Rome comes to Caesar. C'era un famoso titolo su un giornale inglese una volta che diceva Postman bites dog. Questo era notato perché normalmente gli inglesi in errore credono sempre che sono i cani che mordono i postini, però questo non fa notizia per gli inglesi, succede. Invece l'idea di Postman bites dog vuol dire che il postino ha morso il cane, che a mio parere è più vicino alla verità, perché effettivamente, ma no, gli inglesi sono un po' più gentili con gli animali, ma però sarebbe più probabile che un postino faccia male a un cane che non che un cane faccia male a un postino. Però questo dimostra, tanto per dire, che come metti le parole nella frase inglese ha un'importanza che non devi mai trascurare. La regola fissa per l'inglese è che c'è una specie di equazione matematica più o meno, SVO, Subject Verb Object. Questo vuol dire che io dico The cat sits on the table, The man eats the banana, se si infrange questa regola, appunto, abbiamo cose assurde, tipo the banana eats the man. Veramente sì, è possibile, è grammaticalmente corretto, è perfettamente logico dire, ma no, non ha senso, quindi non fa parte del nostro mondo linguistico. Questo tipo di idea era troppo avanguardia per Giulio Cesare, e lui si è rinunciato e è tornato a Roma, ha detto ma questi sono pazzi, lasciali con il vostro tè e la loro birra calda e io torno a Roma. I romani, gli italiani moderni, hanno capito che gli inglesi sono un po' strani, però hanno anche accettato questo concetto che io devo mettere le parole in un certo modo, se no non mi capiscono. Se io dico John loves Mary, capisco esattamente in che direzione si muove questo amore, se si capisce che John ha un problema, Mary forse non ha lo stesso problema. E se vogliamo che diventi una coppia felice, dobbiamo anche dire il converso: Mary loves John, John loves Mary, and Mary loves John. Va bene, siamo tutti contenti. Se torniamo di nuovo a dire cose strane come John Mary Loves o Loves Mary John o John Mary Loves John, allora non si capisce più una mazza e quindi bisogna fare attenzione. Anticipando le cose un pochino per risparmiare tempo e fatica, si può anche vedere come funziona anche con gli aggettivi, ad esempio, perché gli aggettivi in inglese vengono tutti, senza eccezione, tutti davanti al sostantivo che vogliono descrivere. Ad esempio, se io voglio dire che questa è una bella tavola oppure una tavola bella, io devo dire this is a beautiful table. Non posso dire this is a table beautiful, non funziona, perché beautiful poi diventa un sostantivo e table diventa aggettivo, che non lo sono. E io posso mettere un bel mucchio di aggettivi davanti, ma sono sempre davanti e sempre aggettivi. This is a beautiful green wooden heavy old table. Ok, qui una serie di aggettivi, ma sono sempre aggettivi e tavolo, bisogna aspettare che arriva per sapere di cosa stiamo descrivendo, ma sono sempre aggettivi davanti al tavolo, al soggetto praticamente. Poi, una volta afferrato questo sistema di usare le parole in un certo ordine, con una certa sequenza, possiamo passare al discorso di come si fanno le domande, perché le domande in inglese sono basate sul fatto che si fa un'inversione dell'ordine normale che si aspetta in una frase. Se io dico I am English, sto facendo un'osservazione. Se invece dico Are you English? Sto facendo una domanda. Si vede che abbiamo invertito le cose. Abbiamo una prima affermazione, abbiamo il soggetto davanti al verbo I am. Poi per fare una domanda abbiamo invece il verbo davanti al soggetto Are you. E questo vale per tutti quanti, comunque, perché si dice che is he, is she, are we, are you plural, are you, are they, scusate, are they. E quindi si vede che praticamente c'è sempre il verbo qui davanti al pronome. E dopo si può fare quello che uno vuole. E ad esempio, si dice I am reading a book, la domanda sarebbe are you reading a book? Oppure, se vogliamo vedere in un altro modo, am I reading a book? Se non ci capisco io cosa sto facendo e voglio confermare a qualcun altro. Comunque è così: I am reading a book, I am reading a book by Shakespeare, I am reading an interesting book. Are you reading an interesting book? Is he reading an interesting book? Is Mary reading an interesting book? Are they reading an interesting book? Are the boys and girls reading an interesting book? Are the Italians reading an interesting newspaper? Are you reading Shan newspaper on your computer? Qui vediamo bene due cose. Uno, che il verbo essere si mette davanti al soggetto, il nostro soggetto, sia pronome o nome, quello che sia. La seconda cosa è che l'inglese è facile poi di fare un generare un sacco di frasi e cose diverse, cambiando solo poche cose. Ad esempio, are you reading a book? Is he reading a book? Are they reading a book? Are you writing a book? Are they writing a book? Are they buying a book? Are you selling a book? Are you burning a book? Are they burning a book? Why are they burning a book? Si nota di nuovo che cambiando un semplice elemento in questa nostra struttura che abbiamo si generano sempre nuove cose. Se cambiamo ad esempio il book invece di book mettiamo newspaper, possiamo ripetere la nostra serie già. Are you selling a newspaper? Are you buying a newspaper? Are you writing a newspaper? Eccetera, eccetera, eccetera. Cambi le persone, sono una possibilità di 5-6 persone diverse, no? Io, tu, loro, eccetera, eccetera, eccetera. Pochissimo cambiamento, però diciamo tutte le volte una cosa nuova. Are you reading an interesting book? Are you reading a boring book? Are you reading a funny book? Cambiamo l'oggetto, aggiungiamo un oggetto e stiamo dicendo sempre qualcosa nuovo. Quello che non stiamo cambiando è la nostra struttura di base, che è qui, è una domanda usando il present continuous. In questo senso c'è il verbo essere, c'è un pronome, c'è il verbo stesso e poi c'è un oggetto complemento, che è in questo caso un book, un newspaper, una magazine, quello che sia. L'altra cosa che non cambia è il senso di questo, perché se io ho incontrato il verbo essere davanti a un soggetto, allora io so benissimo che qualcuno mi sta facendo una domanda. Qualsiasi cosa che sia compresa in questa domanda, comunque rimane sempre una domanda e devo rispondere. Dunque, io sono sicuro che là fuori da qualche parte c'è un Sherlock Holmes che avrà notato senz'altro una cosa anche importante qua. Io sto parlando sempre del verbo essere, appena detto che questo si tratta del present continuous. Sto facendo questo in questo modo perché c'è un gradino da affrontare, c'è un ponte da attraversare. Mi piacciono i ponti a proposito. Però questo gradino, il fatto che io ho detto che per fare una domanda mettiamo il verbo davanti al soggetto. Questa è una regola fissa, però l'unico verbo che si può mettere direttamente davanti a un soggetto è il verbo essere. Questo non è completamente la verità, perché ci sono altri verbi simili a essere, tipo have e can, eccetera, che sono ausiliari, che non sappiamo bene cosa sono ancora, però anche loro possono andare davanti al soggetto. Altri verbi, tutti gli altri verbi che siano quelli che vuoi, ma sono centinaia di verbi, loro non possono stare davanti a un soggetto. Questa è una regola fissa, anche per questo motivo che Giulio Cesare si è tornata a casa presto. Se invece vogliamo fare una domanda nella nostra altra forma che conosciamo, il present simple, la vita è un pochettino più complicata, ma solo un pochettino però. Io posso dire I live in London, ma non posso dire live you in London. Non posso mettere questo verbo live davanti a you, non fa. Posso dire I eat vegetables, ma non posso dire eat they vegetables, non funziona. Un bel giorno il Parlamento inglese, non so in che anno e quando esattamente, ma avrà deciso effettivamente che non si può mettere il verbo davanti a you o I o davanti a un pronome qualsiasi. Purtroppo non si sa quando è stato fatto questo, perché il Parlamento non ha l'abitudine. C'è un sacco di gente in Inghilterra che scrivono canzoni, poesie, libri, ma non scrivono giù leggi, e la legge non si trova scritta da nessuna parte. Perciò non sappiamo perché e quando, però c'è la regola che non puoi mettere live davanti a you. Non si può dire sits the cat on the table, e neppure sits the cat under the table, e neppure sits the dog under the table, perché è fuori legge. Come risolviamo? Semplice. Il verbo essere va davanti a un soggetto. Il verbo essere è un ausiliario. Il verbo do è un ausiliario. E quindi mettiamo il verbo do davanti al nostro soggetto per fare qualsiasi domanda sul present simple. Do you read Shan newspaper? Do you like Shan newspaper? Do you understand Shan newspaper? Do you speak English? Do you understand English? Do you understand me? Do they live in London? Do they eat vegetables? Do they like potatoes? Migliaia di domande a proposito di abitudini e cose che non cambiano mai. E tutti con un do davanti, oppure un does se è una terza persona singolare. E tutti quanti con la stessa risposta, yes I do, no I don't. Oh, yes he does, no he doesn't. Yes she does, no she doesn't. Yes they do, no they don't. Caspita, è facile questo inglese. Vado a prenotarmi un volo per Londra subito. Benissimo, comunque questa parte della lezione è finita di nuovo per questa sera. Adesso andiamo a sentire un po' di pubblicità e poi dopo la pausa sarà tornato io, ma parlerò solo in inglese. Per adesso stay tuned to Radio Dreamland, be back soon.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto, eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Giancarlo Barbadoro. Musiche Lab Graal.
2: I guerrieri del vento.

Dov'ero quando le grandi ingiustizie furono compiute? Com'è stato possibile lasciar fare alla follia e al dolore? Ma io ero ancora nel vento, ero nei boschi, ero nelle nuvole e nei prati che attendevo di essere chiamato alla vita. Adesso non possiamo più tacere, non possiamo più ignorare. Nel vento, nei boschi, nelle nuvole e nei prati, altri guerrieri ci seguiranno.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Laura Righi. Musiche Lab Graal.
2: Figli dell'Eden. La vita nasce inarrestabile, improvvisa, spontanea e generosa. Come tanti fiori di uno sterminato campo, seminati da uno sconosciuto giardiniere che non vediamo mai, se non dentro i nostri sogni e i nostri incubi che ci aprono sul segreto della morte. Il giardiniere, in silenzio, continua a seminare la vita lontano da noi, senza ascoltare nessun nostro disegno. Non sono le idee degli uomini che accendono il sole. Non è l'ingegno degli uomini che fa volare i vascelli del cielo. Non è merito di nessuna madre far sentire il primo vagito di un bimbo. Non sono le preghiere degli uomini che fanno crescere l'erba dei campi. Non è l'opera dei poeti a popolare di vita alata l'immenso cielo. E la semina dello sconosciuto giardiniere continua, inarrestabile, generosa e spontanea. È lui che ci ha dato vita, tra altra vita, senza che abbia scelto un mondo preferito ad altri, senza avere figli prediletti che abbiano diritto di giudicare e di servirsi di altri.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland. Share the vision.